0: Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Da Più Me.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Campania con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione. L'estate va avanti, anche le temperature raggiungeranno sì punte alte, ma per fortuna senza toccare valori record, quindi caldo sì ma non eccessivo. Aumenta un po' l'umidità, quello sì, quindi si farà un pochino più sentire, ma in generale sono valori nella norma. La giornata tra l'altro di giovedì vedrà l'arrivo anche di un po' di vento da nord-ovest verso sera, e questo porterà anche aria leggermente più fresca. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

giornata di mercoledì. Siamo già al centro della settimana, 10 di giugno 2026, com'è bello dire giugno, e abbiamo ascoltato Corazon, è ritornato. Ragazzi, non piove, ha detto di no, e potrebbe essere una bella notizia invece quella che ci possa stare un po' di acquazzoni a destra, a sinistra, soprattutto per rinfrescarci un pochettino. Le temperature sono molto alte, ieri 32-33 gradi, una roba già incredibile. E tra l'altro poi dico una cosa impopolare: io adoro il freddo, adoro il fresco, non la pioggia, però con queste temperature o sei al mare o non devi lavorare e stai sotto il condizionatore. Vabbè, non ci lamentiamo, noi che facciamo un lavoro d'ufficio, che comunque abbiamo la possibilità di stare al fresco. Salutiamo quelli che invece soffrono tutta la giornata al caldo, magari per strada, e penso a tutti i lavoratori, gli asfaltisti, i lavoratori, quelli che si fanno un culo così. Un abbraccio forte forte a tutti quanti voi. Volete raccontarci un po' come è partito questo mercoledì? 342 00 00 100, il primo pensiero del mattino, la geolocalizzazione. Saluto anche Ciruzzo Froio in regia. Siamo pronti? E allora partiamo per raccontarvi un po' in queste due ore la nostra giornata.

0: gradi più o meno, verso le 14 ho registrato questa temperatura. C'è il nostro Stefano, il mio amico da Olten, che dice: buongiorno dalla fredda Svizzera, 18 gradi, geolocalizzazione, direzione Zofingen, ya? Yeah? Mi ha detto già ya yeah, lui, perché sa che io poi aggiungessi proprio il ya. Yeah. Un abbraccio a tutti voi pipistrelli. Stefano, ti vogliamo bene, un abbraccio a te, buona giornata e buon lavoro. Poi stiamo io e Santo nel furgone, direzione Ischia, purtroppo per lavoro. E vabbè, dai, però almeno avrete questo panorama meraviglioso di Ischia, dove si fischia e non solo. Poi in Svizzera il nostro Maurizio dice 13 gradi e piove, e io continuo a dire beati voi. Voi direte beati noi, che abbiamo delle temperature prettamente estive, non è mai contento nessuno, c'è niente da fare. Ci vorrebbe un po' di Svizzera qui in Italia per quanto riguarda le temperature, un po' d'Italia lì in Svizzera, però per gli italiani che sono lì, no, per gli svizzeri no, non meritano il nostro calore. Poi non è nemmeno iniziato il caldo, già vi lamentate. Sì, io del caldo mi lamento spessissimo, ragazzi, perché proprio non lo sopporto, non so voi. Si parlava poco fa anche con la mia collega Ida Di Martino di Radio Kiss Kiss Italia, quando vediamo, no, delle persone, per l'amor di Dio, una scelta, spaparanzate proprio sulla spiaggia, no, per 8-10 ore sugli scogli a prendere il sole, che diventano veramente come un peperone, poi dopo diventano nerissime o nerissimi. Io non ci riesco, quel poco di sole che prendo lo prendo perché sto a mare o perché mi sto muovendo, ma mai, vi dico mai, dopo il bagno mi metto lì a prendere il sole, non ci riesco, sto male, poi dopo mi gira la testa, non ce la faccio proprio, hai voglia di litri e litri di Polase. Poi vediamo asse mediano direzione Piscinola, traffico già a quest'ora alle 7:06, quindi fate attenzione ragazzi, traffico zona Piscinola, asse mediano, grazie a Luca Capitano 78. Volete raccontarci un po' cosa vi passa per la testa in questo momento, il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100. Attenzione, Marco da Addis Abeba, sembra tutto surreale, ma davvero ci scrive da così lontano, dice 19 gradi, beh non male, si sta abbastanza bene a quest'ora, e poi non lo so più tardi. Questi siete voi. Ma sono curioso.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Da Capo Civile, in direzione che sei Art. 6:46, sto andando a prendere la macchina.
0: Sì.
1: Salutiamo a Carletta.
0: Tengo... Vai.
2: Buongiorno Antonio.
0: Yeah. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti ragazzi. Io buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Giovanni da Pozzuoli, in direzione zona ospedaliera.
0: Sì.
2: In questo momento sto scendendo.
0: No.
2: La mia strada che porta sulla tangenziale, da lontano vedo il
0: mare. La cadenza di...
2: Io essendo di Bagoli, vedo Capri,
0: sì.
2: E quando vedi il mare mi riempie di gioia.
0: Vabbè, certo ragazzi, siamo gente di mare. Eccolo,
3: Stelle,
0: l'originale.
3: Al Super Masto Manganiella.
0: Grazie anche a te.
3: Floyd, che dai Cia.
0: Sì.
3: Ciao Guarizzo.
0: La roccia.
3: Per andare a lavoro.
0: La roccia.
3: Oggi qua è una brutta giornata, però fa caldo.
0: La roccia.
3: Saluto la mia roccia,
0: eccola qui.
3: Sto andando a lavorare.
0: Ah, auguro la roccia.
3: Un buon mercoledì. Ciao, Aglio.
0: Lavora anche la roccia allora.
4: Pipistrello.
0: Buongiorno.
4: Ciccio.
0: Ah, ecco il protagonista di ieri.
4: Gli arrivo 4 discorsi da ieri.
0: Vai, vai.
4: Allora, io 1-2 rapporti a settimana.
0: Ce l'hai.
4: Ci escono.
0: Ah, ok.
4: Però là, e ogni 6 mesi là. Quello è più sentimentale.
0: Ah, ok.
4: Che un rapporto occasionale. Allora,
0: vi dico che è tutto già sui social, c'è questo estratto di Ciccio Shrek ieri, veramente fantastica come osservazione. Pronto, ancora qualcuno?
5: Buongiorno pipistrelle e pipistrelle.
0: Buongiorno.
5: Sono Raffaele da Mainz.
0: Ma non è vero.
5: Custodisco gelosamente il mio foulard che mi ha regalato il mio amicone Antonio Manganiello.
0: confermo.
5: E qui a fianco a me con la mia roccia stiamo facendo colazione.
0: Sì.
5: Ti voglio bene, ciao fratello.
0: Ciao ormai siamo tutti
6: Antonio,
0: Raffaele da Mainz.
6: Buongiorno a tutti, Michele da Ciampino.
0: Ciao Michele.
6: Sto camminando, giornata meravigliosa. Andò, volimo mettere mano, sono le 7, andiamo bene.
0: Sono le 7 in punti.
6: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno anche a te, saluti a tutti gli amici romani che ci ascoltano ogni giorno.
7: Buongiorno Manganiello, oggi nell'ansia, mi giocalizzo,
0: no.
7: Sono rimanendo di Napoli,
0: sì.
7: Sto andando al lavoro, tempo di saldi.
0: La roccia. La roccia, niente, vabbè, dovete salutare la roccia se fate l'imitazione, altrimenti non vale, perché la roccia vale.
8: Buongiorno,
0: tutto.
8: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
8: Sono Pasquale da Napoli. Sì. Io volevo salutare, sì. Saluto chi c'è in regia.
0: Ciro Froio.
8: Saluto la mia roccia.
0: Mercoledì. Bravo, come dico
9: io. Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Manganiello, ma tu te la mente pure. Tu no. Fai le ore fai di coglione, sei un frisco.
0: Appunto.
9: Ti curate la mandata.
0: No, non mi lamento,
10: buongiorno,
0: l'ho detto.
10: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Nello da Sarno, mi geolocalizzo.
0: Bravissimo.
10: Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: Finalmente, qualcuno
10: Manganiello,
0: che lo dice.
10: Voglio
0: bene.
10: Fare gli auguri a mia moglie che oggi compie 51 anni.
0: Auguri.
10: Un bacione grande.
0: Anche da
11: buongiorno
0: parte mia.
11: Manganiello, buongiorno. Good morning. Antonio da Quarto, mi geocalizzo direzione Margellina, sempre per lavoro.
0: Vabbè,
11: oggi
0: però
11: è bruciato mio corina a chiave. Tengo per la mia figlia a pensarmi.
0: Buongiorno, che c'è tuo figlio.
12: Buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
12: A me mercoledì è iniziato abbastanza bene. Sono giunto qua a parlare per la banca e mi ho trovato lo stipendio accreditato.
0: Veramente? Quindi, oggi è 10. Dopo provo anch'io a controllare. Buongiorno.
13: Poi da Cerra, un saluto a tutti i pipistrelli.
0: La roccia.
13: Direzione Napoli.
0: Non dimenticare la roccia, è importante.
13: Peggio calcolizzo.
0: Sì.
13: Un saluto alla mia roccia.
0: Eccola qui, è importante, ragazzi. Ecco,
14: buongiorno.
0: No.
14: Nicoletta da Mainz. Non pure da Lauro. Sto andando al tribunale di Nola a lavorare.
0: Sì.
14: Un bacio al mio costone Antonio.
0: Il costone.
14: Un bacio a tutti i pipistrelli. E soprattutto un saluto affettuoso a Raffaele da Mainz.
0: Raffaele.
14: Che sto canzonando. Ripeto, affettuosamente.
0: Raffaele, non ti arrabbiare.
14: Stile di vita. Ciao.
0: Ciao Nicoletta.
15: Poi Manganiello, buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Buongiorno a tutti i figli di Napoli. Peppu Cassiera.
0: Vai Peppino.
15: Come è iniziata questa mia giornata?
0: Sì.
15: Mi sono svegliato accanto a un'altra donna.
0: Veramente?
15: E vedendola dormire mi sono accorto che l'amavo immensamente.
0: E chi è?
15: Agate capite. Ho dormito con mia figlia.
0: Ah, ecco.
16: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno
16: a tutti i pipistrelli.
0: Chi è?
16: Ciccio di Aversa.
0: Ah.
16: Direzione Napoli. Teatro Palapartenope.
0: Che vuoi fare a quest'ora?
16: Ando, sto accompagnando mia moglie a fare un concorso.
0: Ok.
16: Speriamo bene.
0: Dai,
16: si
0: speriamo.
16: Tutto buono, la cimuna è una rughe.
0: Oi, ho posto fisso.
16: La sono sempre buona.
0: Stai scherzando.
16: Mi geolocalizzo.
0: In questo periodo.
16: Sto precisamente asse mediano direzione Lago Patria.
0: Bene, in bocca al lupo.
17: Manganiello, buongiorno, sono Biancino da Gaeta, sono veneziano da Gaeta. Senti Manganiello, stamattina mi voglio
0: geocalizzare.
17: Manganiello, qua c'è una bellissima giornata.
0: Il sole.
17: Sulla barca, va bene? Birra Parino.
0: Azza.
17: E buona giornata a tutti.
0: Ragazzi, già sulla barca, birra, panino. Cosa vuoi dalla vita?
18: Mi giocalizzo, sono da barra autista Tirpesanti. Direzione Candile, Mangani, buona giornata a tutti.
0: Bello, sintetico.
19: Buongiorno Mangani. Siamo appena mercoledì.
0: Sì.
19: Mannaggia tutto coso.
0: No, guarda che mercoledì, poi è parente di giovedì.
19: Mi geomortalizzo.
0: Mortalizzo.
19: Destinazione paradiso.
0: Paradiso città. Saluto anche Raffaele da Mainz che scrive, dice, ve lo leggo come lo ha scritto, buongiorno Antonio, grazie a tutti voi che fate la mia, attenzione, imitazione con la E, mi sto divertendo con la T e ridendo come il matto, siete grandi, apprezzato Nicoletta, tranquilla, quindi non si è offeso per niente. Cosa state facendo? Geolocalizzazione, viabilità, ma soprattutto il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100.

0: sono invidioso, lo so, non sopporto il sole, come già detto, ma sono invidioso di Alessandro che mi ascolta da Diamante, dalla sua barchetta, e mi ha detto che intorno alle 10 farà colazione. Conosco la colazione, la fresella. Lo so, non si fa, lui lo fa, immerge la fresella nel mare. Ecco, però non proprio arriva molto molto a largo, non si fa. Alessà, tu lo fai, lo so bene, una volta hai costretto anche sottoscritto a mangiare sta fresella, abbiamo anche pubblicato il video, una marea di critiche giuste tra l'altro, perché comunque vai a prendere anche i batteri. Tu dici vabbè, ma quando ti tuffi non prendi l'acqua in bocca, oppure ma non lo so, è un'altra storia. Comunque complimenti, perché fai una fresella balneare meravigliosa. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci ascoltano dal mare, perché no, magari alle 7:17 qualcuno sta passeggiando su una spiaggia con gli auricolari, oppure qualcuno è al lavoro già e dice abbiate a killad, oppure qualcuno è a casa, mi sta guardando in TV canale 76. Siete pronti? Seconda parte di WhatsApp, questi siete ancora voi. Vediamo un po' come siete messi questo mercoledì. Pronto, ci sei?
1: Buongiorno. Ai pipistrelli.
0: Di nuovo.
1: Sono Vincenzo da San Gennaro.
0: Raffaele, ma cosa hai combinato?
1: Sono sulla Nola Villa Literno, direzione Maddaloni.
0: Sì, attento ai fossi.
1: C'è traffico.
0: Lo so lì.
1: Giornata calorosa.
0: Calorosa, beh.
1: Faccio gli auguri a mio figlio e a tutti i ragazzi che oggi iniziano l'esame
0: di terza media. In bocca al lupo.
2: Buongiorno a tutti i ministeri, sono Pietro. Stamattina in compagnia di mio figlio Andrea, direzione Pezziula.
0: Bene.
2: Antonio,
0: pronto?
2: Buongiorno, Papis.
0: Antonio,
2: un saluto a tutti gli amici in ascolto. Un saluto particolare alla categoria dei saldatori.
0: Mamma mia, hai ragione.
2: È dura, l'estate è veramente dura.
0: Uno dei lavori più duri d'estate.
3: Buongiorno a tutti i pistrelli.
0: Vai.
3: Niente, casi dal lavoro. Purtroppo c'è mezza giornata, l'altra mezza giornata.
0: Sì.
3: Un bel po' di relax.
0: Ci vuole, dai.
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Corazon, dove sei?
0: C'è Corazon,
5: buongiorno, Antonio.
0: Niente pioggia.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli, specialmente a pipistrelle. Un saluto alla mia roccia.
0: Pure a te.
6: Manganiello, buongiorno. Mariano, circonvallazione esterna, altezza Ocean di Mugnano.
0: Sì.
6: Manganiello, volevo un consiglio da te e da tutti quanti voi.
0: Vai. Fornì
6: la parola, poi faccio cattivo. Sto camminando, si sono portati lo specchietto.
0: Come?
6: Un camioncino si è portato lo specchietto a volte. Ho cercato di seguirlo, ho preso il numero di targa e se ne è scappato.
0: Hai fatto bene, la targa l'hai presa.
6: Ok, sono andato a vedere sopra l'app e passa pure senza assicurazione. Ah, Modissimo mi ha fatto un danno di 150 euro. Mo c'è il numero di targa e tutto. Mo secondo la vostra opinione, che ha già fatto? L'ha già denunciato, ha già rifondere i 150 euro.
7: Buongiorno, magari, ma perché state parlando con me di giù tutto quanto?
0: Ma vuoi smettere?
8: Buongiorno Massimo Manganiello.
0: Ma come ti permetti?
8: Da Fratta. Ti voglio augurare una bella giornata a tutti. Saluto la mia Pietra.
0: La Pietra, ok,
8: il
0: più
8: mio scoglio.
9: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Che bella eliminazione Raffaele da Mainz, sì. Arrasata ad un copparo.
1: Mi fa troppo ridere, che devo fare, ragazzi? È incredibile.
2: Daniello, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Luigi da Nola.
1: Ciao Luigi.
2: Come dicevo, professore, buongiorno a Passeri e a Passerotti.
1: Lo sai che parleremo dei professori?
3: Buongiorno,
1: bravo.
3: Antonio, buongiorno Pipistrelli.
1: Buongiorno.
3: Pasquale, autista da parte maggiore. Mm. Mi geocalizzo. Vai. Antonio, primo scarico, Carinaro, seguo.
1: Bene, ancora qualcuno? Ce l'abbiamo? Hello?
4: Buongiorno Manganiello, sono Nunzio da Catania.
1: Ah, ormai da Catania.
4: Oggi vi
1: grande.
4: Faccio salutare dalla mia roccia.
1: Pure a te. La roccia che parla tedesco. Allora, per l'amico dello specchietto, molti mi scrivono, c'è il Rofondor, insomma... Cattate uno specchietto oppure vai in uno scasso, lo scasso di Sibertino, noi lo conosciamo, non so se è ancora aperto, poi dipende da te. Vabbè, tra poco lanciamo un argomento, l'amico ha salutato un professore, parleremo dei professori, le scuole ormai sono chiuse, ma noi facciamo così un viaggio nella nostra scuola, quella di un tempo, a tra poco.
5: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: per la terza media, tutti emozionati, tranquilli, ce la farete, state calmi, è una bellissima esperienza. Siccome il pipistrello è sempre sul pezzo, parliamo di scuola. Ormai le scuole hanno chiuso i battenti, no, per l'estate. Oggi vogliamo fare un piccolo viaggio nei ricordi, perché diciamoci la verità, ci sono professori che passano e professori che restano, non c'è niente da fare, quelli che erano severissimi, quelli che facevano ridere tutta la classe, quelli con le frasi diventate leggendarie, quelli che magari all'epoca non sopportavate ma che col tempo avete imparato ad apprezzare, no? E la domanda è molto semplice stamattina, voglio sapere da voi, c'è un professore o una professoressa che vi è rimasto particolarmente impresso? Cosa aveva di speciale, no? Era troppo severo, super simpatico, stravagante, completamente fuori dagli schemi, per non dire altro, e soprattutto qual è quell'episodio che ancora oggi non riuscite a dimenticare? Raccontatecelo con un messaggio o una nota vocale, riviviamo insieme in poche parole i personaggi più memorabili delle nostre scuole e i momenti che a distanza di anni continuano ancora a farci sorridere. Quante volte ci incrociamo con qualche ex compagno di classe e si parla di quel professore piuttosto che di quella professoressa, no? Voglio sapere il prof indimenticabile e per quale motivo. Al 342 00 00 100, tra poco arrivano i professori, quelli intramontabili.
1: Oh, buongiorno, anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre peli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pistrelli, voliamo già alle 7.32, ancora buongiorno, buon mercoledì, parliamo di scuola, ma parliamo della scuola che ormai è in vacanza, no? Facciamo un tuffo tra i banchi. C'è un professore che vi è rimasto impresso più di tutti e per quale motivo? Qual è l'episodio che ancora oggi ricordate perfettamente? Inviate un vocale, vogliamo conoscere il prof più indimenticabile della vostra vita scolastica al 342 00 00 100. Subito partiamo col messaggio di Raffaele da Mani. Buongiorno Antonio, sono Raffaele, anno 86, in prima media avevo un professore che aveva un grande brufolo in fronte, cioè uno solo in fronte, e lo chiamavamo il professore Bombolone, si moriva dalle risate. Saluti da Raffaele da Mani, cioè aveva un solo brufolo in fronte, immagino se avesse avuto gli occhiali poteva appoggiarli tranquillamente sul brufolo, no? Visto che magari era molto grande, almeno così immagino. Poi vediamo, buongiorno a tutti da Roberto Oduttor, una delle tante note da registro che ricordo quando ho frequentato il Masullo Teti di Nola, anch'io ho fatto quello, diceva l'alunno Antonio guarda in bocca all'alunno Raffaele. Bellissimo anche questo. Possiamo anche virare sulle note che avete preso da questi professori, no? Perché a volte sono veramente comiche. Poi vediamo, buongiorno Antonio, sicuramente il prof di matematica l'appello lo faceva intonando una canzone di De André, facendo rime su tutti i nostri cognomi, organizzava finti compiti in classe dove i voti erano per esempio 7 3/4 22 non pervenuto Emanuele. Bello, bello anche questo. Io credo che poi il professore un po' più estroso sia quello che vada avanti, no? Anche nel cuore degli alunni. All'inizio può sembrare strano, poi dopo riesce comunque nell'intento di creare una certa attenzione. Buongiorno Manganiello, Paolo da Aversa, il mio professore di religione, mamma mia che puzza che aveva addosso, veniva vestito sempre allo stesso modo ed aveva anche gli auricolari, era sordo e portava delle scarpe tipo di pezza che puzzavano, che cacchio, non è possibile. Vediamo ancora qualche messaggio scritto, poi passiamo ai vocali. Vediamo, ciao ragazzi, non dimenticherò mai il professore di matematica delle superiori, severissimo, non sorrideva mai. Un giorno però è entrato in classe con due scarpe diverse e noi abbiamo riso per una settimana. Da quel momento ci è sembrato molto più umano. Vabbè Ciruzzo, sentiamo un po' di vocali, professori indimenticabili e per quale motivo, potete anche dire il nome se volete, no? Magari lo salutiamo.
1: Ma io ti dico solo una cosa.
0: Sì.
1: Una volta, no? Era una scuola superiore a Via Consalvo.
0: Sì.
1: Settimo ITC.
0: Vai.
1: Una volta noi andavamo a fare educazione fisica a Fuorigrotta allo stadio San Paolo, perché
0: bellissimo,
1: la palestra non c'era. E comunque quando tornai, quando ci metto, tornai, metto quando che pigiamo in quel.
0: Perché?
1: Che pigiamo?
0: Che pigiamo?
1: Che zanetti. Però non sai una cosa. Non ci ricettano niente i professori, ci ricettano strano normalmente.
0: Perché
1: allora, il professore francese mio vi ha una fissazione a me, però in senso positivo.
0: Ah, okay.
1: Dicevo che io quantissimo non ci scrivo, aveva delle buona classe, perché scrive sempre in due bagno. E comunque alla fine mi appiccicato.
0: Così, bello e buono.
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora Antonio, ITIS Alessandro Volta di Aversa, il professore Paolo Docimo, mamma mia,
0: qui.
2: Noi lo chiamavamo Don Paolo, comunque aveva un metodo di studio impressionante. Cioè, praticamente lui cosa faceva? Ci faceva scrivere sul quaderno gli appunti principali della sua materia e praticamente ci dava la possibilità di captare e capire quell'argomento anche quando ci interrogava. Cioè, era proprio un metodo di studio bellissimo,
0: diverso dagli altri.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno
3: da Cremona.
0: Vai.
3: Allora, scuola media Cesedo Console di Bagnoli. Come posso mai ascoltare professor Ciglietta? Tenevo un'usciata che era peggio la solfata.
0: Io questo voglio sentire, ragazzi. Ma le particolarità. Dei professori, salutateli anche, magari ci ascoltano. No, facciamo una caramba che sorpresa con l'alunno che ricorda il prof.
4: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: 89-90, 88, professore di matematica, Fulvio De Ciampis.
0: Eccolo
4: detto
0: qui.
4: Fuffi.
0: Fuffi, come mai?
4: Se mangiavo gesso.
0: Come se mangiavo gesso?
4: E poi quando facevi i compiti, metteva. Faceva lui i compiti alla lavagna.
0: Cioè li faceva lui, per voi.
5: A me ci sta il professor Iovine di tecnica.
0: Magari si sente male, mannaggia. Buongiorno.
5: Il Pizzeria Ottaviano, sì. Professor Colucci. In elettrotecnica, quando sì. Interrogavo è un giubur. Oggi, ma che bellità
0: faccio. c'erano questi qua. Te lo dicevano chiaramente.
6: Andò, professor Marcello delle superiori del Galiani.
0: Sì.
6: Ti posso dire che ancora oggi, dopo 35 anni, secondo me ci abbiamo uno splendido rapporto tutti
0: vedi,
6: quanti.
0: Che bello.
6: Della quinta C del Galiani.
0: Dopo tanti anni.
6: Ci frequentiamo ancora e ancora oggi noi lo contattiamo ogni tanto e facciamo pure qualche cena con lui.
0: Questo.
6: Lui oggi in pensione,
0: è il vero professore.
6: 70 anni, grande professor Marcello.
0: Vai, perché lascia il segno, vedi? Quando sei un bravo proprio.
5: Buongiorno, buongiorno. Sono Raffaello da Pagana.
0: La persona sai.
5: Comunque noi teniamo un professore di educazione tecnica.
0: Sì, dai.
5: Ma là è l'epoca, secondo me, se vorremmo non potremmo distinguere sia Risso e Arfandozzi.
0: Perché? È uguale.
5: Tra settanta scuola, sì. Primi giorni di scuola, come tra
0: settanta
5: scuola. Tutto quanto a ridere, come i pazzi, come i pazzi. Chi le tra sette ride, si muove il giubbino, si muove il cappello.
0: Cioè, fantozzi.
5: Ah. È giordo.
0: Che dobbiamo fare?
5: Senti, sono da ridere. Mamma mia, riso. Qual è il motivo che è stato
0: ridare?
5: Io oramai sulla così, cioè, voglio sapere perché ridi.
0: Perché ridare?
5: Quando ha cominciato a capire, nessuno parlò. Io mi sono sentito, ci pensiamo che è in ubidale. Comunque non ci facciate niente, ci facciate soldi. Loro sono che danno, ognuno faceva un orario di
0: scuola. Io ti amo,
5: scuola.
0: Ti amo.
5: Tutta allora all'erti di Manangaba.
0: È buonissimo.
5: La prima madre,
0: Bellissimo, sei un grande.
7: Buongiorno Luigi. Allora, il ricordo diciamo più particolare che ho della scuola del professore è quello con il professore di francese.
0: Sì.
7: Era un pazzo esagerato, veniva a scuola come si addormentava la mattina così veniva. Però mi ricordo proprio una mattina facemmo filone a scuola, andammo nel bar, in un bar vicino alla scuola.
0: C'era lui.
7: Sale slot a giocare.
0: Sì.
7: E vedevo il professore, una scena mai vista che mi è rimasta ancora impressa tutta la mia vita.
0: Sì.
7: Il professore a due mani a giocare sulle slot,
0: no!
7: Con due slot diverse.
0: Non ci credo.
7: E diceva c'è il barrista, bello, ma metti un'altra sambuca.
0: No.
7: E tutto ciò doveva andare a scuola.
0: Cioè, incredibile. Avete scoperto proprio l'uomo, poi, non più il professore. Continuate a raccontarci il prof più strano ma vero al 342 00 00 100, il pezzone del petagnone.

0: riccio per questi tre minuti. UB40, fantastica. Ancora buongiorno a tutti voi, le 7.42. Parliamo della vostra vita scolastica, quella di una volta, no? Chi è l'insegnante che non siete mai riusciti a dimenticare? Quello più severo, più divertente, più particolare che abbiate mai avuto? E qual è l'episodio che vi torna subito in mente quando pensate a lui o a lei? Al 342-000-100. Poi vi ho detto anche se vi va di menzionare qualche nota scolastica particolare che avete preso o che ha preso qualche vostro amico, e Gialson da Norimberga me ne racconta una. Scrive: l'alunno Costa ha dormito beatamente dalle 8 fino alle 11 russando e disturbando la lezione. Bellissimo. Poi avevamo, aggiunge, la prof di matematica molto benestante che veniva ogni giorno con una pelliccia diversa e puntualmente chi veniva interrogato con l'accendino ci appicciava la pelliccia. Lei puzza di bruciato e chiamavo bidel. No, fantastico, cioè non si fa, però è giusto raccontarlo, no? Buongiorno Antonio, al professore di laboratorio Esposito Giuseppe gli facemmo fare filone a scuola per andare a vedere il miracolo di San Gennaro. Ciao da Luigi. Ciao Luigi. Secondo me i prof di una volta erano un po' più ingenui rispetto ai prof attuali, che probabilmente sono un po' più intelligenti e poi hanno a che fare con dei marpioni, cioè nel senso che noi studenti di una volta eravamo un pochettino più tranquilli, no? Rispetto agli studenti di oggi. Se non siete d'accordo, sono qui e potete dire la vostra. C'è qualcuno che si complimenta per Petagna, dice spesso diventa questo non lo voglio leggere. Non è vero, ragazzi, Petagna è il nostro direttore musicale, decide lui le canzoni e le cosiddette old sono fantastiche da ascoltare. Cirusso, giusto qualche vocale, riusciamo? E poi mettiamo un disco e poi c'è un più caffè. Ragazzi, pure noi abbiamo bisogno della carica e della caffeina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Professoressa di italiano, scuole superiori, Alfonso Casanova. Ma un professoressa, ma mettevi in noto, ma luccavo pure un mattino, non ci stiamo. Comunque,
0: cioè, roba, quando non c'eri?
1: Roba nanna, quasi nanna, finitura della scuola, ci devo andare. Professore, mi scusano, ma perché? Ma luccavo sempre pure quando non c'è stato. Lei rispose che c'avevo lo stesso cognome del suo ex marito.
0: No, è come se abbiamo che c'entra, scusami,
2: Per l'omonimia. Un grande pezzo. Questa copa della Tigi Finizia.
0: Ma che dici? Ma vai giù, ma ora mi fermi, o no?
3: Addirittura. Bruciare, si muggenda
0: Sario.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'è Massimo che scrive: non è facile sceglierne uno, visto che ho fatto l'istituto d'arte. E cosa vuoi dire? Cioè, sei prevenuto sull'istituto d'arte, sono tutti prof particolari, ecco, artistici. Sicuramente però mi scrive Desiato, è stato quello più memorabile. Lui, artista della body art, ci insegnava progettazione pittorica e puntava innanzitutto all'essere liberi mentalmente senza filtri. Una volta, per dimostrarci la sua presunta libertà di espressione, aprì la porta dell'aula e gridò a squarciagola nel corridoio. No, come faccio a dirlo? A con la P e finisce con la K, per dire. Ah! Quella roba lì, ok? Massimo perfetto. Cioè, un prof che apre la porta e dice una roba del genere ha stravinto su tutti, no? Poi ancora vediamo un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, ce ne sono veramente tanti. Buongiorno Antonio, per quanto riguarda il prof che non potrò mai dimenticare, sicuramente quello di tecnologia, aveva una regola: chi arrivava in ritardo doveva raccontare una barzelletta. A volte entravano apposta in ritardo per fare ridere la classe. Lo sai che anche il mio prof di musica si chiamava Manganiello, ecco, un nome e un programma, un cognome, e adorava quando raccontavamo le barzellette e ti metteva anche il voto in base alla barzelletta. Poi ancora, il mio professore di filosofia iniziava ogni lezione con una domanda impossibile, tipo: ma secondo voi il tempo esiste davvero? Noi volevamo solo sapere se ci interrogava, un po' domande marzulliane, no? Io avevo un professore che confiscava i telefoni, e faceva bene. Una volta gli è squillato il cellulare in piena lezione e tutta la classe si è alzata chiedendo di consegnarlo. È stato il giorno più bello dell'anno. Ah, ecco, avete confiscato anche il suo. Poi, ciao ragazzi, il mio professore di latino era così severo che tremavamo quando apriva il registro, però il giorno del diploma ci ha abbracciati uno per uno. È uno dei ricordi più belli che ho della scuola. Ma hai ragione, perché poi i prof severissimi in classe erano veramente degli amiconi fuori dalla classe. Io ne avevo uno che mi dava il passaggio, no? Partendo dall'istituto scolastico fino a casa, mi metteva due, tre, professore di topografia, però poi dopo era un amicone quando ti dava il passaggio e quando parlavamo d'altro. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? E allora è arrivato il momento giusto per inviare il Telegram. Come bisogna fare? Scrivete un messaggio WhatsApp, lo spedite al 342 00 00 100 e mi dite il nome della persona che dobbiamo sorprendere, il numero di telefono, e il gioco è fatto. Mi raccomando, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti andiamo a problemi e ci pigliamo goler. Tra pochissimo arrivano le news, nel frattempo restate con Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Gianluca Miranda. Sono stati almeno 9 i proiettili esplosi a Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Nella tarda serata del 9 giugno non risultano feriti sul posto. Ci sono i carabinieri e il personale del 118. I colpi sarebbero stati esplosi intorno alle 23. Tra le ipotesi c'è quella della lite per i motivi di viabilità degenerata, anche se nei primi minuti si era diffusa la voce non verificata che si trattasse di una rapina finita male, come è possibile vedere nei social con i vari video che stanno uscendo in questi ultimi minuti. Indagini in corso per verificare movente e dinamiche. un elicottero della Polizia di Stato sta sorvolando il territorio di Giugliano fin dalle prime ore di questa mattina, attirando l'attenzione di numerosi residenti che hanno segnalato la sua presenza già a partire dalle ore 5. Diversi cittadini hanno riferito di aver udito il rumore dell'elicottero già nelle prime ore del mattino. Numerose segnalazioni sono apparse anche sui social network, dove molti utenti si chiedono il motivo dell'intensa attività nei cieli della città. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine, ma secondo le prime indiscrezioni l'attività dell'elicottero potrebbe essere collegata a un'operazione di polizia in corso sul territorio. Non si esclude che si tratti di un blitz scattato all'alba con controlli e verifiche coordinate in diverse zone di Giugliano. È morto in ospedale a Napoli per arresto cardiaco Stefano Addeo, il professore di 66 anni che nel giugno 2025 pubblicò un post in cui augurava la morte della figlia della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il decesso è avvenuto nell'ospedale del Mare, dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo aver tentato il suicidio lanciandosi da una finestra da un'altezza di circa 2 metri. Dopo essere stato soccorso sul posto, venne trasferito cosciente, non in pericolo di vita, nell'ospedale, dove le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso. La chiusura con lo sport, il calcio. Sono i giorni di Massimiliano Allegri, l'ormai ex tecnico del Milan è pronto a legarsi al club di De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli, attesa per l'ufficialità della risoluzione con i rossoneri, che poi darà il via all'iter burocratico per l'ufficialità in azzurro. Impazza il calciomercato, il primo obiettivo per la difesa è Hila della Lazio, si avvicina anche l'esterno israeliano Hanan Kalaili. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Estate 2026, beh, staremo a vedere. Le 8 e 2 minuti di un mercoledì 10 giugno 2026, caldissimo, con Antonio Manganiello. Sarò io il vostro climatizzatore, tranquilli. Ciro Froio in regia. È arrivato anche il bimbo in questo momento, Nellino Iorio. Eccolo qui, lo stiamo crescendo con le mollichine di pane, tranquillo e beato. E noi siamo pronti per consegnare un po' di Telegram. Un po' si fa per dire, perché stamattina siete veramente tanti. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Si chiama Anna la prima. Sono Carlo, è possibile mandare un Telegram a mia cognata? Addirittura. Vediamo un po'. Tua cognata se ci risponde. Carlo per la cognata Anna. Vedi? È singolare, no? Dedicare qualcosa al cognato, alla cognata. Capita veramente raramente, è vero, è vero. Vediamo. Magari c'è un bel rapporto in questo
1: Vodafone,
0: caso.
1: Oi. No. Telefonica.
0: Sai cos'è successo, Carlo? Che Anna di schifo. Allora, siccome ha ascoltato la radio, stava sentendo, ha detto: mamma mia, chi se pure un Telegram mi fa? Sai che ti dico? Non voglio rispondere. Ecco qua. Andiamo avanti. Buongiorno Manganiello, sono Giuseppe da Mirandola. Oh, grande ascoltatore del pipistrello. Ti chiedo cortesemente di riferire a mio amico. Ok, glielo diciamo. Vediamo poi se ci risponde. Il professore Rosario, vedi? Che si collega anche all'argomento di stamattina, perché stiamo parlando di professori strani ma veri che abbiamo incontrato nella nostra vita scolastica.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo col professore Rosario.
2: Sì, chi è?
0: Ciao professore, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio.
2: Ciao Antonio, un gran piacere, ti ha fatto chiamare il mio amico Peppe.
0: Esatto, subito hai captato.
2: Quel malandrino, birichino.
0: Per non dire altro, ecco.
2: Dimmi tutto, mi sto recando a scuola perché qui abbiamo il peso della scuola italiana sulle spalle.
0: Lo so, ma sai che stiamo parlando proprio della scuola stamattina come argomento principale? Stiamo chiedendo, sì, ai nostri ascoltatori, chi è stato il professore più strano ma vero, particolare, che hanno mai incontrato, no, nella vita scolastica. Sta succedendo di tutto. Visto che tu sei un professore, facciamo il rovescio della medaglia e poi ti leggo il Telegram. L'alunno più assurdo, strano ma vero che hai mai incrociato?
2: Ma guarda, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti perché è una fase sociale, educativa molto, molto particolare. Si può passare da quello che viene con due scarpe diverse a quello che viene che ti devo dire, quei capelli mezzi rossi e mezzi biondi, ce ne sono di età. Però ci sono negli anni ho capito una cosa, quello lì che per esempio a Napoli tu su due piedi definisci, sai, un soggetto, una razza, molte volte sono dei geni incompresi,
0: è vero.
2: Quella genialità nel cervello.
0: Sì, genio e sregolatezza, no? Un po' così. Allora, prof, ti leggo il messaggio. Dice: ti chiedo, sono Giuseppe ovviamente da Mirandola, ti chiedo cortesemente di riferire a mio amico il professore Rosario, che è davvero un grande artista, molte persone apprezzano profondamente il suo lavoro e i sacrifici che compie, gli voglio un gran bene ed è il professore numero uno. Addirittura
2: troppo buono, non credo di meritarlo assolutamente.
0: Cosa vogliamo dire al tuo amico che ti sta ascoltando adesso?
2: A parte Peppe, abbiamo frequentato la stessa scuola, quindi c'è un'amicizia che va avanti, credo, da più di 20 anni.
0: Mamma mia, che bello.
2: In un mondo dove, sai, i rapporti si esauriscono in pochissimo tempo.
0: Sono d'accordo.
2: Fare queste amicizie e restare se stessi, perché poi quando ritrovi un amico che conosci da 20 anni riesci a tirare fuori ancora
0: la parte vera di te, no? Non devi fingere, devi essere te stesso. Bravo.
2: E poi, come tu ben sai, le amicizie che fai nell'età adolescenziale, se hai la fortuna di portarle
0: assolutamente
2: avanti nel tempo, sono le migliori, perché quel tipo di rapporti, quel tipo di verità nei rapporti non la puoi
0: guarda riportare. Hai detto una cosa sacrosanta, anche con degli amici che io vedo ogni tanto, no? Però che ci conosciamo da 30 anni, ti vedi è come se ti vedessi tutti i giorni, cioè
2: mi avessi lasciati ieri sera.
0: È vero.
2: Sì,
0: vabbè,
2: è così.
0: Abbiamo idolatrato, idrolatrato, no? Si dice così, professore, come si dice? È così, giusto? Il nostro Giuseppe da Mirandola.
2: Abbraccio Peppe, abbraccio te, quando posso, compatibilmente con tutti degli impegni. Certo. Ti seguo con piacere, sei un grande professionista.
0: Grazie, grazie di cuore.
2: Quindi, grazie per la telefonata.
0: Professore, buon lavoro, mi raccomando, grazie. bacchettate. Ciao, un bacio.
2: Buona giornata. Ciao.
0: Ragazzi, manco a farlo apposta, no? Tu scegli un argomento che ha a che fare con la scuola e ti becchi poi il professore a cui fai un telegram e vai, chiediamo anche delle cose che riguardano proprio il nostro sondazzo. Va bene, buongiorno Antonio, puoi chiamare Serena? E io ci provo, è mia figlia, io sono il suo papone, il compagno di Marachelle. Oh, vediamo se Serena ci risponde. Quindi sei un papà moderno, un papà che in qualche modo ti unisce alle Marachelle insieme a
3: Pronto?
0: Serena. Pronto? Posso parlare sì? Con Serena? Buongiorno.
3: Buongiorno. Sta dormendo.
0: Mannaggia.
3: Aspetti che provo un attimo.
0: È la radio, Radio Kiskis Napoli.
3: Mi aveva avvisato mio marito.
0: Il papone aveva avvisato. Ok, vediamo un po'.
3: Serena.
0: Mi dispiace.
3: No, ma quando mai? C'è una telefonata per te.
0: Vediamo un po' se ci risponde.
3: Le metto il viva voce.
0: Grazie, vediamo.
3: Sì.
0: Pronto Serena? Serena? Ci sei? È sveglia o sta ancora dormendo? Serena, ci sei?
3: Sì,
0: ah, ok. No, ti sento lontanissima. Mamma, mi puoi mettere non il viva voce? Metti proprio la cornetta perché così sento meglio Serena.
3: Sì.
0: Ok,
3: Serena,
0: ok.
3: Allora, scusa,
0: altrimenti non sento.
3: Okay. Adesso si sente.
0: Vediamo, Serena, ci sei?
3: Sì.
0: Ah, eccoti qua. Serena, perdonami se ti ho svegliata, ma non è colpa mia, è colpa del tuo papone. Chi è il papone? Papà? Ok, papà vuole che io ti legga un messaggio. Siamo in diretta alla radio, quindi ci ascolta tanta gente. Il messaggio dice: principessa, sei una bambina speciale, la gioia e la felicità di mamma e papà, il dono più bello e prezioso che potessero desiderare dalla vita. Ti auguriamo una vita piena di sorrisi. Un bellissimo messaggio da parte di papà, ma anche da parte della mamma. Lo so che stavi dormendo, ma cerca di trovare la forza di rispondere. Cosa vuoi dire?
3: Li ringrazio tanto.
0: Ok, ma è emozionata o ha via suon? Cioè questo.
3: Okay. No, diciamo che si sta risvegliando.
0: Ah, ok. Secondo me si è girato proprio dall'altra parte e mi devo fare un'altra mezz'ora, c'è niente da fare. Vabbè, io vi ringrazio, diciamo che ci avete emozionati perché comunque delle bellissime parole per la vostra
3: sì,
0: bimba.
3: È una fortuna per voi perché se era sveglia penso che avrebbe tolto la parola perché va tantissimo.
0: Magari. Allora chiameremo nei prossimi giorni verso mezzogiorno, più o meno, vediamo un po'. Va bene.
3: Vi abbraccio.
0: Ciao Serena.
3: Ciao.
0: Ok, ciao anche
3: grazie,
0: a voi.
3: Buona giornata
0: a voi e alla splendida Serena. Ovviamente a quest'ora sta ancora dormendo, la scuola è finita da poco. Ma cosa volete? Buongiorno, sono Antonio, vorrei esprimere tutto l'amore che provo per la mia dolce metà Emanuela. Va bene, vediamo se Emanuela ci risponde. Per il momento siamo stati abbastanza fortunati. E adesso Emanuela Porristia nel risponderci. Niente, mannaggia, ti amo, sei la miglior cosa che mi sia successa negli ultimi 20 anni della mia vita. Sì, Antonio, è bello il messaggio, però tu devi la prossima volta andiamo avanti a avvisare la persona a cui stiamo a fare la dedica, altrimenti vedi, poi perdi la priorità acquisita. Sono Antonio da Norimberga. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio cognato Stefano, che compie 48 anni. Ok. Poi scrive quello che ti portò ai cornetti l'anno scorso di Sant'Antonio. Ah, ok. 80 cornetti, sì. Sì. Pronto? Posso parlare con Stefano, che compie 48 anni? Sei tu?
4: Sì, sono io.
0: Stefano, sono Antonio Manganiello, Radio Kiskis Napoli. Come stai?
4: Oi, Anto, tutto a posto.
0: Ciao. Io ti chiamo a nome di Antonio da Norimberga, che è tuo cognato, giusto?
4: Sì.
0: Che dice? Voglio fare gli auguri di buon compleanno a mio cognato Stefano.
4: Grazie.
0: Ti amo, ti voglio bene. Poi mi scrive tra parentesi: è quello che ti portò i cornetti l'anno scorso a Sant'Antonio.
4: Sì,
0: io mi ricordo. Quanti cornetti portasti? Ti ricordi?
5: Non mi ricordo.
0: Ma tantissimi. Facemmo
5: una trentina,
0: una manata di coriandoli, ma di quella. Quest'anno risparmio perché capita di sabato e io il sabato non vengo in radio, meno male. Ma
5: se mi dai l'indirizzo di casa te li porto a casa.
0: Addirittura, ma sei gentilissimo, tranquillo. Non voglio approfittare. Vuoi dire qualcosa ad Antonio?
5: Lo voglio bene, lo stimo anche io.
0: Ok, augurissimi, veramente di cuore. Grazie, goditi.
5: Mi ha fatto molto piacere, gli auguri fatti da parte tua.
0: Grazie a te. I cornetti erano buonissimi. Poi ci sentiamo in privato. Venga più con cornetti, hai già capito.
5: Ma c'è il problema.
0: Ciao, un bacio. Un abbraccio forte, auguri.
5: Ciao,
0: tanti auguri.
5: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. Ok, buongiorno Antonio. Un telegram al nostro amico Armando, detto il superuomo. Vedi che è una persona simpaticissima, quindi puoi approfittarne. Ok, pane per i miei denti, insomma. Vediamo se ci risponde così. Chiudiamo con questo. Armando! Mi ricorda qualcosa. Il superuomo. Pronto, Armando?
6: Chi è?
0: Tranquillo, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, sei in diretta? E io ho un messaggio da parte di un tuo amico, Raffaele e Pio, in realtà. Sono due. Ti posso leggere il messaggio?
6: E come no.
0: Ok, dice, vuoi inviare un telegramma ad Armando, detto il superuomo, perché ha dei poteri speciali. Poi dice, vogliamo sapere quali sono i suoi programmi per il futuro. E a questo punto, se sei in diretta, puoi raccontare un attimo innanzitutto perché sei un superuomo, che poteri hai?
6: No, mi scherzano, per quali poteri?
0: Non ce l'hai poteri? Mi hanno detto che hai dei poteri speciali.
6: Sono
0: il
6: genio di lavorare, sono il genio di lavorare.
0: Ah, e allora sei un grande lavoratore. Sì. Che, meno male. No, ma hanno detto che hai dei poteri con le donne, non è vero?
6: Siamo in diretta.
0: Sì, sei in diretta, sì.
6: Avere come una foto di divorzio.
0: Quindi non è vero. Ok, non è vero, diciamo di no. Però quando hai detto siamo in diretta, se non fossimo in diretta avresti confessato.
6: Vedi tu.
0: Allora, ovvero, hai un po' di poteri con le donne. Ma sono dei poteri sicuramente invidiabili. Invece, cosa vuoi dire ai tuoi amici che hanno sempre voglia di scherzare con te?
6: Li ringrazio, sono bravissimi ragazzi. Noi navighiamo, siamo sulle navi scientifiche.
0: Ma veramente?
6: Sono bravi ragazzi.
0: Ma mo adesso sei sulla nave?
6: Sì, sono a Trieste. Ci troviamo a Trieste, anche loro.
0: No, ci credo. Addirittura. E ci ascoltate, sì. I tuoi amici ci ascoltano praticamente dall'app, un po' lì sulla nave. Sono contento perché facciamo compagnia anche a voi che siete lì a navigare. Che bello. Com'è il tempo lì a Trieste?
6: Sta piovendo.

Spalletti e Conte hanno contribuito, diciamo, a elevare quella che è stata una clamorosa forza della rosa azzurra, perché chiaramente ne leggo di tutti i colori su questi due calciatori. Chi ovviamente ci dividono, si creano le fazioni, chi vuole una loro permanenza, chi vuole un loro addio, perché ne parlavo anche con Diego nel corso di questa settimana. Diego Maradona Junior, ripeto, che saluto e che ritroveremo poi domani qui su Diego, su Kiss Kiss Napoli, a Diego c'è dalle 12 alle 13. Magari si può pensare che abbiano dato tutto in questo momento, che abbiano dato tutto e che adesso sono un po', come dire, svuotati, che abbiano bisogno di cercare altre, come dire, altre sfide. Io su Anghissà potrei pensarla così, su Lobotka non lo so. Ci scrive quest'altro amico: cederei Oliveira, Anghissà, Politano e Lukaku, ma malincuore, riconfermerei Marin e Lang. Rafa Marin, autore di un'ottima stagione, devo dire, al Villarreal, dove in una prima parte di stagione ha dato tanto, nella seconda parte di stagione si è visto un pochino di meno. Ripeto, lì a Villarreal c'è stato qualche problema societario, però si è fatto vedere, ha giocato spesso e volentieri titolare e quindi diciamo che ha dato una grande mano al club spagnolo. Ci sarà Allegri a Di Maro? Ci scrive Maurizio. Io spero almeno per Castel di Sangro. Che telenovela, stai sereno, caro amico, ci sarà il tempo di mettere a posto questo disastro che c'hanno lì a Milano nel club, dove non c'è addirittura un dirigente che possa occuparsi di questa situazione per quanto riguarda il contratto di Massimiliano Allegri, che non attende altro di firmare questa risoluzione benedetta con il Milan per poi legarsi al Napoli ed essere ufficializzato con il consueto tweet dal presidente Aurelio De Laurentiis. Gianluca, hai ragione su De Bruyne, senza se e senza ma, comunque con Allegri va rivalutato tutto. Un abbraccio, sei un grande Marco da Napoli, caro Marco, sei un grande tu. Perché io la penso esattamente come te, tutti vanno valutati, ragazzi, per me, anche Lucca. Adesso mi prenderò le critiche, ma anche Lucca va valutato. Va valutato Lucca, va valutato Noah Lang, va valutato De Bruyne, va valutato anche Romelu Lukaku, vanno valutati tutti, Rafa Marin, insomma un po' di persone che rientreranno dai prestiti in giro per l'Europa e poi dopo si tireranno le somme con il direttore Manna, con Massimiliano Allegri, con il parere di De Laurentiis, con tutta la dirigenza azzurra, per capire chi effettivamente potrà far parte della rosa azzurra e chi no. Ancora continuo a leggere messaggi prima di rimettere a posto un problemino tecnico con le linee telefoniche allo 081 546 6873. Buongiorno, ma come si può dire che Meret ha carattere e attributi se non ha mai accettato la concorrenza con un collega, addirittura costringendo in passato la società ad allontanare gente come Reina, Ospina, Sirigu, eccetera eccetera? Questo lo chiamate carattere o personalità? Gennaro, hai scritto secondo me delle cose false, anzi te lo dico con estrema certezza, hai scritto delle cose false, perché Meret non ha costretto ad allontanare proprio nessuno. Voi lo sapete, chi segue questa trasmissione sa quello che è il mio parere sui portieri. Io preferisco un altro tipo di portiere rispetto a Meret. Ora magari non sarà Milinkovic-Savic, ne sarà un altro, però preferisco un altro tipo di portiere. Allo stesso tempo vi dico che Meret è un grandissimo portiere. Meret è un portiere che ha contribuito alla vittoria dei due scudetti del Napoli con Spalletti e con Conte in modo determinante, dando dei punti fondamentali al Napoli. Ha sempre avuto la personalità di giocarsi il posto, prima con Ospina, poi insomma ci sono stati vari ballottaggi, quest'anno con Milinkovic-Savic non ha mai detto non ha mai detto una parola. Ricordo addirittura che per un periodo giocò con la valigia pronta quando c'era Ospina e non ha detto mai una parola, si è sempre presentato e comportato da grandissimo professionista, e quindi secondo me a lui vanno fatti solo i complimenti. Giallo, visti tanti infortuni, ti chiedo se lo storico sulla preparazione di Allegri fa ben sperare. Ti abbraccio, Vittorio il pacifista. Io credo, caro Vittorio, che ogni cosa diciamo ha la sua storia. Il Milan di Allegri ha una storia, la Juventus di Allegri ha una storia, il Cagliari di Allegri ha una storia e il Napoli di Allegri avrà ancora un'altra storia, perché quando cambi ambienti, quando cambi squadra, quando cambi presidenti, quando cambi dirigenti, è chiaro che cambiano tante cose. E quindi io per questo non voglio, anche perché non è corretto già esprimere ed emettere sentenze su un allenatore che ha un palmarès strarispettabile, con due finali di Champions, innumerevoli scudetti, Coppa Italia e Supercoppa, e poi voglio dargli il tempo di lavorare, ma lo avrei fatto con chiunque, ragazzi, perché è giusto fare così, assolutamente giusto fare così. Non si può fare il funerale sportivo a una persona solamente perché nell'ultimo anno ha fallito, magari negli ultimi anni per qualcuno non ha fatto giocare bene le sue squadre, perché secondo me è la cosa più sbagliata da fare. Ci vuole pazienza, ci vuole calma, vanno fatti lavorare, gli va dato il tempo a questi allenatori.

0: fuori di lavorare. Allora ragazzi, facciamo così, ci fermiamo 120 secondi, poi credo che il problemino con le linee telefoniche è stato risolto e andiamo allo 081 546 6873 per commentare il Napoli che verrà. Pubblicità.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Eccoci rientrati, tra poco andiamo al telefono, lo 081 546 6873, continuano ad arrivare messaggi sul Napoli che vorrei, come vi ho detto, e ci scrive questo amico: ciao Gianluca, io venderei Neres e ovviamente mi terrei il nostro Vergara, forza Napoli, Gianluca da Mandello Lecco. Allora, caro amico, sono d'accordo con te, su Neres ho delle perplessità per quanto riguarda il futuro di questo ragazzo, che è fortissimo, un giocatore che nel suo prime ci ha fatto vedere dei numeri incredibili, un calciatore assolutamente da Napoli, ma veramente un grande calciatore. Noi lo conoscevamo già per quello che aveva fatto vedere e ci aveva mostrato con l'Ajax, quella cavalcata di quel meraviglioso Ajax di Ten Hag che arrivò a raggiungere la semifinale di Champions League. Neres fu uno degli assoluti protagonisti, facendo impazzire anche la Juventus nelle fasi finali della competizione. Qui a Napoli, è inutile che lo diciamo, ci ha fatto vincere uno scudetto anche lui da protagonista, però spesso e volentieri è assente per una questione di infortuni. Ci sono alcuni calciatori che sono più propensi a infortunarsi e ad avere qualche problemuccio. È chiaro che questa una società lo deve valutare, perché nel momento in cui punti su un determinato calciatore e questo calciatore continua ad avere problemi di infortuni, è chiaro che potresti avere dei problemi. Per quanto riguarda Vergara, come sfondi una porta aperta, perché Antonio Vergara non si tocca, è un gioiello della primavera del Napoli, ce lo dobbiamo coccolare, è un calciatore che potenzialmente può crescere tantissimo ancora, che quello che abbiamo visto quest'anno non è nemmeno l'antipasto di quello che è il vero Antonio Vergara, che è stato anche alle prese con una fascite plantare che poi è diventata rottura della fascia plantare, che gli ha causato qualche mese di stop, e io sono sicuro che lui è anche il futuro della nazionale italiana, quindi venderlo oggi sarebbe una follia per quanto mi riguarda, soprattutto alle cifre che leggo, perché leggo 30 milioni per quanto mi riguarda è solamente un'offesa al Napoli presentare un'offerta da 30 milioni per Antonio Vergara. Benissimo, tra pochissimo torniamo al telefono, 081 546 6873. Buongiorno Gianlu, io il Napoli che verrà lo vorrei vincente e convincente, saluti da Simona. Magari Simona, anche io. Se i titolari saranno ancora non mi piace questo termine, ragazzi, ma come fai a definire il nostro capitano in questo termine che non voglio nemmeno leggere, perché Giovanni Di Lorenzo è un calciatore che ha dato l'anima al Napoli, che ha vinto 2 scudetti da capitano, da protagonista, che non ha mai saltato una partita, l'ha dovuta saltare per l'infortunio brutto che ha rimediato quest'anno, che per fortuna non si è rivelato poi così brutto. Se io non accetto parole, queste parole su un calciatore che ha scritto la storia del Napoli, che è il capitano di questa squadra e che secondo me sta anche per firmare un rinnovo a vita con il club che guardiamo tutti i giorni e chiamiamo, che è quello dalla maglia azzurra. Politano, Meret, Lobotka non faranno neanche un pareggio nelle prime partite, amico mio, mamma mia. E allora questo pessimismo io proprio non riesco assolutamente a sposarlo. Marco da Torre del Greco: Gianluca, hai fatto un errore con l'Ajax, era Lang, non Neres. No amico mio, Lang è con il PSV Eindhoven, Neres giocava nell'Ajax, in quell'Ajax di Ten Hag. L'errore l'hai fatto tu, vai a controllare bene l'Ajax di Ten Hag di Neres, che incantò l'Europa, arrivò addirittura fino alla semifinale di Champions League. Lang invece ha incantato con la maglia del PSV Eindhoven, ha fatto impazzire anche lui la Juventus nella passata stagione di Champions League. Quest'anno qualcosa non è andato diciamo come si credeva. Il Napoli che voglio coinvolgere il mio amico e collega Riccardo Catapano dalla redazione, prima di tornare al telefono, e tra pochissimo, ragazzi, ve lo prometto, allo 081 546 6873 torniamo al telefono. Il Napoli che vorrei, partendo dalla porta. Caro Riccardo, buongiorno.
11: Buongiorno a te, caro Gianluca. Io partirei prima dal modulo, che dici? Facciamo un 4-3-3, che secondo me è un modulo in questo momento più consono a quelle che sono le risorse in rosa per il Napoli. Io sono di quelli che non toccherebbe troppo questa formazione, ma io andrei a puntellarla, caro Gianluca. È ovvio che vi ho sentito in queste ore, in questi giorni, anche Diego ha espresso più volte la sua idea. Io ripartirei da qualche certezza in più, onestamente. Ripartirei in porta, per esempio. A me non dite niente da Maria Milinkovic-Savic. È vero che ha avuto tante critiche questo portiere, secondo me anche ancora una volta eccessive. Alex Meret per me è un portiere di livello superiore, ma ti dico Vania Milinkovic-Savic per un semplice motivo: perché Alex Meret rientra nuovamente nell'ultimo anno di contratto, e presentarsi pronti via ancora una volta con la stessa situazione, credo che a Meret o lo leghi con un contratto triennale, quadriennale, e finalmente lo leghi a vita al Napoli, oppure sia giusto procedere con questo cambio della guardia. E quindi in attesa e mantenendo Alex Meret in stand-by, io ti dico ancora Vania Milinkovic-Savic. Ti sentivo poco fa su Giovanni Di Lorenzo, insomma è normale che bisogna ripartire dal capitano Giovanni Di Lorenzo, un calciatore che ha dato tanto, tantissimo a questa maglia, ha anche sofferto periodi complicati, ci ricordiamo anche che è stato vicinissimo a quello che è stato l'addio agli azzurri per poi restare il capitano degli ultimi due scudetti, quindi è inevitabile che si parte da Giovanni Di Lorenzo con un'alternativa valida. Mi piace molto Dodò, onestamente, della Fiorentina, perché ti garantisce anche le due fasi centrali di difesa. C'è Amir Rahmani, c'è Buongiorno, c'è ovviamente Sembeca, ma che magari in una linea 4 può sperimentare qualcosina in più rispetto a quel poco che gli abbiamo visto fare quest'anno. E poi ballottaggio aperto tra Marianucci e Rafa Marin. Rafa Marin l'ho seguito quest'anno in Spagna, devo dire che insomma le qualità questo ragazzo ce le ha. In Italia ha incontrato qualche difficoltà in più, una seconda chance potrebbe meritarsela, mentre Marianucci potrebbe trovare minutaggio da un'altra parte. A sinistra, caro Gianluca, è vero che ci sono insomma in questo momento tre calciatori. Ti aggiungo anche una notizia, tra l'altro, visto che se ne è parlato di Robin Gosens in questi giorni, in queste ore, accostato al Napoli. Una chiacchierata c'è stato, questa te la posso dire, ma prima del rinnovo di Spinazzola. Il Napoli aveva pensato a Robin Gosens della Fiorentina, c'era stata una chiacchierata, calciatore che piace sicuramente anche a Giovanni Manna. Così non è stato, perché c'è stato il rinnovo poi di Spinazzola, quindi Gosens resta a Firenze, entra anche lui nell'ultimo anno di contratto, si trova benissimo a Firenze e spera di rinnovare il contratto con la Viola. Quindi tornando per l'out di sinistra, Gutierrez a me piace tantissimo, è un mancino molto molto educato, vedo lui e ovviamente il rinnovato Spinazzola. Occhio alla situazione Olivera, che potrebbe essere invece un calciatore in uscita. Veniamo al centrocampo, caro Gianluca, mi sto dilungando un pochino, però il Napoli voglio fare bene questo Napoli che vorrei. Tutti danno per in uscita, o meglio, Frank Zambo Anghissà. Io non sono di questa idea, perché attenzione che Anghissà avrà colloqui, già ne ha avuti con Max Allegri, più approfonditi, una volta che ovviamente Allegri sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, e quindi non è assolutamente scontata la partenza di Anghissà. È ovvio che in caso di addio il primo nome è quello di Rabiot, pista molto complicata in questo momento per le cifre, ma anche per la situazione del Milan, che non ha ancora una dirigenza, né tantomeno un allenatore. Quindi io Rabiot lo terrà in stand by, anzi aumentano le possibilità di conferma di Anguissa, e io Anguissa al 100% me lo tengo tutta la vita in questo Napoli, così come mi tengo ovviamente il buon Stanislav Lobotka e McTominay. Io lì non tocco nella maniera assoluta nulla, questo Napoli nell'undici titolare io non lo tocco, e anzi ti dirò di più, con McTominay e dovendo tenere anche Kevin De Bruyne potrei passare da un 4-3 a un 4-2-3-1 a partita in corso, anche questo qualche volta anche dall'inizio, con De Bruyne poi alle spalle della punta che è Højlund. A destra mi tengo tutta la vita Vergara, perché lo dicevi tu, se Palestra vale 50 milioni Vergara non può valere 25-30 milioni, e anzi è vero che il Napoli farebbe plusvalenza netta con Vergara, ma nella maniera più assoluta in questo momento non cederei il calciatore. Farei un discorso diverso probabilmente con Neres, se non ti dà garanzie dal punto di vista fisico, Neres è giusto che possa andare via. Terrei ovviamente Matteo Politano a sinistra. Io ti sto parlando solo delle conferme, non ti sto parlando nemmeno di acquisti in questo momento, perché io il Napoli lo reputo una rosa così forte, così importante, che se i calciatori che tornano, vedi Lang, vedi Luca, vedi altri calciatori che in questo momento magari sono finiti un po' nel dimenticatoio, io credo che questo Napoli abbia tutto quantomeno per tornare alle prime quattro. Poi è ovvio che qualitativamente ti serve un altro centrocampista, un altro esterno difensivo al posto di Di Lorenzo. Per me se questo Napoli fa 3-4 acquisti massimo di qualità, l'anno prossimo può giocarsela fino alla fine per lo scudetto.
0: È una sintesi chiara quella di Riccardo Catapano, perché effettivamente sono d'accordo con tutte quelle che sono le sue scelte. Ovviamente, caro Riccardo, hai scatenato un dibattito bello importante qui sul 342 00 00 100. Su WhatsApp ci scrive questo amico che non si firma, no, Vincenzo: io terrei Meret perché è più forte e lo blinderei. Poi ci scrive ancora questa amica: a me piacerebbe vedere Neres e Alisson insieme per un Napoli spregiudicato e divertente come portiere. Se volessimo puntare su uno nuovo, forse ci vedrei bene Butez, che tra l'altro ha fatto tanto bene al Como, è stato un po' l'arma segreta di Cesc Fabregas. Poi mi tengo tutti quelli che ci sono, però vorrei capire se Buongiorno deve essere quello dell'ultima stagione, nel caso lo saluterei. Poi se Anguissa crede di aver perso stimoli in azzurro e ritiene finito il suo ciclo nel Napoli, visto che già in passato voleva andare via, lo saluterei e lo ringrazierei. Lobotka deve smettere di non fare lanci avanti, Vergara lo blinderei. Ci fa una sintesi questa amica che ci scrive al 342 00 00 100, e Gilda. E poi quest'altro amico: prendiamo Theo Hernandez, idea molto bella, caro amico, però devo dire la verità che il Napoli come non mai sulla fascia di sinistra è abbastanza pieno, perché parliamo di Spinazzola che ha praticamente rinnovato con il Napoli, Olivera che vedremo se dovesse arrivare un'offerta oppure no, che cosa farà nel futuro azzurro, e poi ovviamente c'è Gutierrez, di cui ci parlava brillantemente poco fa Riccardo Catapano. Ovviamente, caro Riccardo, il focus e le discussioni si aprono tutte su Romelu Lukaku. Ha un altro anno di contratto, anche abbastanza profumato come stipendio, abbastanza alta la cifra che guadagnerà Romelu Lukaku se dovesse rimanere a Napoli nella terza stagione, ed è chiaro che il dibattito si apre, perché offerte al momento non ce ne sono. È chiaro che molto dipenderà dal mondiale, perché io poi ho detto poco fa, nell'anno del mondiale delle offerte arrivano, soprattutto se un calciatore diciamo si comporta sportivamente parlando in modo positivo sul campo.
11: Sono d'accordo con quello che dice Gianluca su Lukaku. Insomma, la parentesi è complicata, perché sappiamo che viene da un anno praticamente di inattività, fermo restando qualche apparizione, alcune ovviamente importanti, ci ricordiamo il gol allo scadere in casa del Verona, ma è un calciatore che di fatto quest'anno non ha portato nulla o quasi nulla alla causa del Napoli. Percepisce un ingaggio importantissimo, e se tanto mi dà tanto, De Laurentiis ha parlato anche di abbattimento del monte ingaggi, o quantomeno di diminuzione rispetto a quello che il tetto raggiunto in questo momento dalla società sportiva Calcio Napoli, io credo che Lukaku sia un calciatore inevitabilmente in uscita. Anche lui entra nell'ultimo anno di contratto con il Napoli, il costo del cartellino è stato quasi già totalmente ammortizzato da parte del Napoli, quindi io credo che anche con un'offerta in questo momento minima per quanto riguarda gli azzurri, non parlo ovviamente di 15-20 milioni ma qualcosa anche di meno, il Napoli sia assolutamente intenzionato a cedere il calciatore. È ovvio che vedremo che cosa farà il suo agente Federico Pastorello, perché ci sono delle situazioni economiche che il Napoli deve valutare, perché rientra anche Lorenzo Lucca, quindi c'è un altro centravanti in rosa anche lì. Il Napoli in questo momento, Gianluca, io lo ripeto ancora, lo sto dicendo già da diverse settimane, si parla tanto di quelli che possono essere gli accorgimenti di questo Napoli con nomi che escono fuori, Calaili, Dodò eccetera eccetera, Rabiot e chi per loro. Io credo che il grande lavoro che dovrà fare Giovanni Manna sarà quello sul mercato in uscita, perché il Napoli, ne parleremo tra l'altro anche più tardi nel corso di Radio Gol, avrà una rosa vastissima in quel di Limaro, si sfioreranno quasi le 40 unità, quindi per questo motivo insomma le cessioni diventano prioritarie e molte saranno ad incastro, perché uno tra Lucca e Lukaku, se non tutti e due probabilmente andranno via. Lang, vedremo se conquisterà o meno il cuore di Max Allegri. Abbiamo parlato prima di Anguissà, di Olivera, vedremo anche in difesa che cosa succederà, parlavamo di Meret, quindi ad oggi ipotizzare secondo me una rosa del Napoli è quantomeno complicato, perché molto dipenderà proprio da questo lavoro che Giovanni Manna e tutto lo staff mercato del Napoli dovranno fare, perché parliamo di praticamente, non dico una quindicina di cessioni, ma quasi, caro Gianluca, perché se consideri dai rientri dei prestiti ne rientreranno ben 13 oltre ai giovanissimi che sono stati ovviamente in giro per l'Italia, quindi insomma aspetta Giovanni Manna un paio di mesi davvero molto molto duri per il lavoro in uscita.
0: Sarà argomento di discussione sicuramente anche del direttore Walter De Maggio nel corso di Radio Gol dalle 13 alle 16, ci sarà Vincenzo Perna in redazione ci sarà Riccardo Catapano? Riccardo Catapano,
11: ci sono io.
0: Lo troverete in redazione con il direttore Walter De Maggio per cercare di commentare quello che sta accadendo. È vero, magari di concreto c'è poco, però in questi giorni, però di idee ce ne sono tante, ed è dalle idee che poi partono i progetti vincenti, come è stato fatto quando è arrivato Conte, così si farà sicuramente con il brillante lavoro del direttore Giovanni Manna anche per il Napoli di Massimiliano Allegri, che deve essere ancora ufficializzato. Il Napoli che vorrei. 081 546 6873, c'è Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
12: Allora, io ti dico questo, io da fine campionato, diciamo, chiuso tutto, adesso riaccendo la radio e scopro che il Napoli c'è ancora, perché a quanto eravamo lasciati sembrava che dopo Conte non ci dovesse essere null'altro, va via Conte, è morto tutto. De Laurentiis ci ha fatto un pacchetto, io sono un grande stimatore di De Laurentiis, ma quest'anno ci ha fatto un pacco, perché noi veniamo da 2 anni, tra virgolette, vincenti, nelle quali ci siamo lamentati del gioco. Non ce ne fregava niente, volevamo giocare, volevamo vedere partite, annoiarsi, basta. Chi chiama quest'altro? Ma noi lo dobbiamo accettare, siamo tifosi, siamo tutti quanti dalla stessa parte, dobbiamo accettare Allegri. Però il fulcro di questa società deve essere il patrimonio giovani. Non possiamo ancora stare a discutere di Bruno, ma ti mare da punto, Lukaku magari rientra, magari Politano lo tengo. No signore, i giocatori nostri sono Asa, sono Ambrosino, sono Marianucci, questi sono i giocatori che dobbiamo portarci avanti 2, 3, 4 anni e rivendere. Col mercato che ha fatto Conte gli ultimi 2 anni, De Laurentiis ci stava bene 7 anni, non ce lo dimentichiamo, noi siamo la squadra di Grassi e Reggini, primi in classifica, quello è il potenziale. Non possiamo stare sempre a dire, cioè dobbiamo abbassare il monte ingaggi, come lo togli Lukaku da mezzo? Come lo togli De Bruyne da mezzo a 35 anni? Il problema è essenzialmente questo. Dobbiamo smettere, capisco il vostro lavoro è un lavoro difficile, soprattutto di questi tempi, perché chiaramente non ci sta niente, ci stanno partite, non ci sta niente, e quindi vi trovate nelle condizioni di dover parlare di qualcosa. Però a livello, cioè parlandone seriamente,
0: sì,
12: ma questi qui non sono mercati che dovrebbero nemmeno sfiorarci, cioè Allegri, non allenatore Conte, Allegri, sono allenatori che possono andare in squadre dove spendere 200 milioni in un anno è normale. Qua no.
0: Cioè tu dici il Napoli deve tornare a fare il Napoli, a comprare calciatori di prospettiva.
12: Ma noi lo scudetto chi l'abbiamo vinto?
0: No, ma guarda, noi l'abbiamo sempre detta questa cosa.
12: Kim 3 pacchetti e 2 euro. No, te lo ricordo, te lo ricordi
0: e
12: quello.
0: Chi se lo dimentica?
12: Caraschelia, lo parliamo proprio. Il Giorgiano, poi Giorgiano con pure un pallone. Osimhen per. E abbiamo vinto, veramente. Ma quella è la nostra. Quello che dobbiamo fare. Ho sentito prima parlare un Casemiro. Agno, ma questa gente che viaggia 4-5 milioni l'anno.
0: No, molto di più, Casemiro. Sì, sì, sì.
12: Non se ne dovrebbe proprio parlare, cioè non dovrebbe proprio passare. Noi abbiamo dei giocatori in giro per le squadre, tutti questi prestiti che tornano, no? Ma sono sì. I nostri acquisti sono quelli. Niente di più, ma manco uno. Manco il vice di Lorenzo. Anzi, dovrebbe di Lorenzo dovrebbe cominciare a fare il vice, perché penso che abbia finito la spinta, diciamo, che lo portava adesso.
0: Tu credi che non è più sicura la sua titolarità?
12: Io sono convinto di no. Cioè, ha fatto un campionato, ma al di là dell'infortunio, anche prima, ormai non ci dà quasi più nulla. In difesa, cioè, stiamo parlando proprio di un difensore che passa qualunque cosa, anche in nazionale l'abbiamo visto. E in attacco ormai quelle sovrapposizioni sono lente, non mette la palla, cioè... difensori esterni sono un'altra cosa di livello. Poi chiaramente può giocare pure
0: sicuramente Di Lorenzo ci ha abituato molto bene negli anni in cui
12: ha tanto bene
0: sì, sì.
12: Ma quelle gli anni passano, cioè abbiamo già la squadra più vecchia l'anno scorso e riparliamo ancora di Anghissà e riparliamo ancora di Politano e riparliamo finiscono i cicli. Abbiamo tolto da mezzo in un anno Insigne, Mertens, Ospina, chi cavolo abbiamo tolto quell'anno, Koulibaly, Albiol, e abbiamo vinto facendo un calcio con i nomi.
0: Albiol e Higuain erano nomi, però bisogna essere onesti quando
12: Albiol e Higuain erano nomi.
0: Albiol e Higuain erano nomi. Il Napoli ha fatto quello e quello, mai solo quello. No, bisogna essere chiari, certo.
12: Sì, però,
0: ma guarda,
12: però,
0: che io lo seguo, Francesco, io lo seguo il tuo discorso, non è che ti sto dando del pazzo perché parli di cose del genere, perché il Napoli è vero, il Napoli ha bisogno di ritornare a fare il Napoli, questo è poco ma sicuro. Però insomma, quando il Napoli ha avuto la disponibilità economica, ha provato a cambiare, ha vinto con Conte. Ora bisogna capire come fare per cercare di ritornare ad essere il Napoli, ma questo sarà sicuramente il piano della società, che vorrà rientrare nei prossimi anni al modus operandi che ci ha portato sul tetto d'Italia poi con Luciano Spalletti.
12: Esatto, ma questo rientro
0: si farà e si deve fare. Ma ormai Francesco, anche, scusami se ti interrompo, anche le società come la Juventus, come il Milan, società strablasonate che non facevano altro che comprare i migliori calciatori al mondo in passato, non possono più farlo. Ormai anche loro devono cercare di abbassare tetto ingaggi e costi.
12: Perché la Juve quest'anno ha speso tanto e male, il Milan quest'anno ha speso tanto e male, si stanno affidando agli algoritmi, si stanno affidando a dei manager, fanno quello che gli pare queste proprietà, diciamo che non sono proprio il massimo della competenza, stanno continuando a spendere, ma loro non se lo possono permettere, cioè Elkan non ci mette niente a fare una ricapitalizzazione se c'è bisogno.
0: Sì, si è anche un po' stancato secondo me, però
12: l'investimento va male, non ci mettono niente, ma a Roma stanno buttando decine di milioni di euro appresso a Dybala, appresso a Fulcrug, e non ci arriveranno a far nulla se non questo regalo che hanno trovato a fine anno, che la Juve perde in casa con la Fiorentina. Cioè, il discorso è questo, loro possono farlo questo servizio qua. Noi dopo un anno e mezzo di Conte, vedi De Laurentiis che dice dobbiamo abbassare il monte ingaggi. Allora, come ambiente, non dico come società, la società farà i suoi calcoli, quello che, ma come ambiente, noi dobbiamo cominciare a parlare, oh guarda che c'è Vergara che deve giocare. C'è Asa che deve giocare, Ambrosi, Caprile l'abbiamo buttato via per niente. Non, cioè, il ragionamento è come ambiente, come clima, altrimenti Allegri se mette a giocare Asa, Ambrosino e Vergara e perde due partite è finito. Allegri out. Non funziona. Dobbiamo star vicino alla squadra, quella che è la nostra squadra. Abbiamo la fortuna di pescare Kim, Kvaratskhelia, Osimhen e chi altro c'era quell'anno. Perfetto, vinciamo. Non li troviamo perché magari gli acquisti non sono stati fortunatissimi. E io pazienza, ma questa è la nostra dimensione. Altrimenti, Chieti è dietro l'angolo. Io l'ho vissuto, voi forse siete più giovani. Io l'ho vissuto quell'epoca là. Sono 20 anni fa, non è 2000. Chiedi a Cireale, basta.
0: Certo.
12: Anche
0: certo,
12: no.
0: Certo. Francesco, grazie, un abbraccio. Ti auguro una buona giornata. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio, grazie a Francesco per aver telefonato. Allora, ci dobbiamo fermare 120 secondi di pubblicità, poi 081 546 6873 i vostri messaggi al 342 00 00 100, c'è il Sipo Dire Che subito dopo la pubblicità.
13: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
14: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
17: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
18: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
19: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci rientrati, andiamo da Filippo. Ciao Filippo, buongiorno.
20: Ciao, ciao ragazzi. Allora, Napoli che vorrei? Io intanto voglio partire dal portiere, secondo me Meret... Per chi ha la memoria corta vorrei ricordare che ci ha fatto vincere 2 scudetti, li abbiamo vinti con lui in porta e non con altri.
0: L'ho ricordato prima.
20: Certo, certo. E come hai detto tu, anche ha sempre, si è sempre giocato il posto con tutti quanti. Poi, cioè, come vice di Lorenzo, che stiamo aspettando a prendere Favasulli, Manna è uno bravo con i giovani. Cioè, se non lo prende lui, chi lo deve prendere?
0: Evidentemente qualche altra società ha la priorità, Filippo. Esatto. È difficile il calciomercato, è un mondo di M.
20: Certo. Poi secondo me se rimaniamo con la difesa a 4, secondo me siamo a posto. Perché beh, come rende di più nella difesa a 4? Secondo me anche Buongiorno e secondo me anche Rafa Marin. A centrocampo stiamo parlando si parla di Rabiot. Per me Ndur della Fiorentina è un giovane Rabiot. Io l'ho visto con l'Italia, l'ho visto anche altre volte con la Fiorentina. Secondo me c'ha piede, fisico e anche visione. E in attacco l'unico che mi dispiacerebbe lasciare andare è Politano, perché secondo me è una fase discendente, però ci serve comunque, anche se in fase discendente, perché se teniamo un RS non ci garantisce una prestazione per tutta la stagione. E poi Vergara sempre nella stessa posizione, forse manderei in prestito giovane, ma Vergara non me lo toglierei mai. E poi dall'altra parte Alisson e Lang, secondo me come coppia che si alternano nelle partite fra Champions League, campionato e coppa, è difficile trovare di meglio. E in attacco se Luca rende di più con Allegri, credo che renderà di più con Allegri, anche lì siamo a posto così. Quindi secondo me abbiamo bisogno di veramente poco.
0: È così Filippo, ti saluto, un abbraccione, ciao, ciao. Ciao, vado da Raffaele. Ciao Raffaele, buongiorno.
21: Ciao Gianluca.
0: Ciao, buongiorno. Ciao Raffaele.
21: Ma Gianluca, io voglio partire da una piccola considerazione, perché vorrei ho tentato in tutti i modi di entrare in qualche trasmissione, perché voglio dire questo. Allora, cioè, com'è possibile che noi a Napoli passiamo dal Pappu Cacci Sord al fatto che praticamente ora ci stiamo interessando che De Laurentiis sta spendendo troppo. Cioè, è veramente un paradosso incredibile. Cioè, io non ho sentito un dirigente del Napoli che abbia mai dichiarato che il Napoli deve ridimensionarsi. Tu che fai giornalista, hai sentito Manna che ha detto una roba del genere?
0: Mai.
21: Hai sentito De Laurentiis che ha detto una roba del genere?
0: Mai.
21: De Laurentiis ha detto che dobbiamo fare il Napoli, certamente non possiamo fare il Barcellona.
0: Sicuramente bisognerà ritornare a fare il modus operandi che a ricostruire il modus operandi che ha costruito il Napoli di De Laurentiis in questi anni, un Napoli vincente, ma non significa ridimensionarsi, anzi, significa ripartire.
21: Quello che voglio dire, benissimo, noi possiamo anche rivalutare Marianucci, possiamo anche riprendere la Famarin, però quando cominciamo a piare una carretta e gol, non iniziamo un'altra volta poi a dire a 16 Pappo Cacci Sord. Cioè, noi dobbiamo lasciare fare al Napoli. Il Napoli ora sta cercando di far arrivare Allegri, che sarà un parto, e poi si inizierà a fare una programmazione. Ma noi non sappiamo in questo momento realmente quali sono le prospettive che il Napoli può proporre all'Allegri. Io credo, scusa, lo dico proprio
0: sì,
21: palesemente, che questa situazione del ridimensionamento, dei non possiamo più avere il Montengaggi e Lukaku, sono state solamente scuse perché noi abbiamo mandato via uno dei migliori allenatori al mondo, che è Antonio Conte. Antonio Conte è il più vincente allenatore per quanto riguarda i tornei nazionali.
0: Ma guarda, sfondi una porta aperta con me, Raffaele, ti devo salutare, così diamo spazio anche all'ultima telefonata. Grazie a te sempre, Raffaele.
21: Ci vediamo al Penny Black.
0: Assolutamente, vengo presto, te lo prometto. Ecco, è Raffaele, aveva una voce conosciuta. Salvatore, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, ciao. Ciao. Ciao, no, volevo rispondere al tifoso di prima che diceva che comunque il Napoli deve tornare ad appuntare sugli ASA, sui... Allora, io sono dell'opinione che il Napoli adesso è arrivato a un livello anche di fatturato che gli può permettere di fare questi determinati acquisti. Non è che pensiamo sempre alla vetta.
0: No, ma questo è vero, Puoi anche arrivare a permetterti determinate cose, certo.
2: Dobbiamo pensare sempre al Napoli che ha venduto Lavezzi e Cavani, ma il Napoli di Lavezzi e Cavani tenevano un fatturato che era di 120-140 milioni.
0: Certo.
2: Era ovvio che doveva fare una strategia del genere il Napoli. Adesso il Napoli deve abbassare il Montengaggi,
0: certo,
2: per via del fatto che era stato bloccato il mercato a gennaio per il fatto degli stipendi del personale, no? E allora comunque per non rientrare di nuovo in un circolo come questo, il Napoli deve abbassare il Montengaggi, che comunque è stato abbassato da Conte e tutto il suo staff. Poi che Lukaku sia un problema, nel senso che non lo riusciamo a dare, questo è un falso, perché Lukaku è cercato da quasi tutte le squadre del mondo, penso, no? Cioè, io non penso che Napoli trovi difficoltà nel dare Lukaku, o no?
0: No, vabbè, bisogna capire che offerte arrivano.
2: È questo. Poi, sempre sul discorso, il Napoli, la Juve, per esempio, fa le ricapitalizzazioni, ma perché deve apparare i debiti, non perché deve fare gli acquisti.
0: No, vabbè, certo, la situazione della Juventus è una situazione differente, una situazione complicata, come tutte le big del calcio italiano, che sicuramente stanno attraversando un momento difficile. Caro Salvatore, ti devo salutare, grazie, perché sono in chiusura. Grazie.
2: Diciamo di fare un po' di serie, di non
0: grazie.
2: Le solite scelte.
0: Grazie, un abbraccione, Salvatore, buona giornata. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, poi le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio dalle 13 alle 16. In redazione ci sarà il buon Riccardo Catapano. Allora, buona trasmissione, caro Riccardo Catapano. Mi fermo qui, noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché domani veramente Diego c'è.
3: Buone, fresche, crocchette, se innamo, Genu.
1: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
23: Buon pomeriggio da Vincenzo Verna. In apertura, dalle prime ore di questa mattina in corso un'operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti della Polizia stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta Banda del Buco, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta presso agenzie di istituti bancari e uffici postali. Le indagini delegate dalla squadra mobile della Questura di Caserta avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di un'associazione per delinquere capace, tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei, di giungere, forando i pavimenti dal sottosuolo, degli obiettivi da rapinare. Ancora cronaca, si sono infiltrati online gli investigatori telematici della Polizia di Stato che, coordinati dalla Procura partenopea tra Campania e Basilicata, hanno arrestato 8 persone e denunciato altre 2 nell'ambito di un'inchiesta contro la pedopornografia online. Trovati i dispositivi informatici su cui sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale, immagini e video raffigurante gravissimi abusi su bambini anche in tenerissima età, consentendo l'arresto in flagranza di reato di 8 persone. Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 47 e i 70 anni e sono residenti nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta. Sempre cronaca, inseguimento show tra le strade della periferia occidentale, 3 persone arrestate dopo aver speronato 2 gazzelle e ferito 2 carabinieri dal quartiere Posillipo fino a via Campegna, fuori grotta. L'auto veniva finalmente bloccata a pochi passi dalla stazione della linea 2 di Mirgellina dopo quasi 7 chilometri di corsa e 2 auto danneggiate. Inutile la fuga a piedi, i 3 finiscono in manette, hanno 32, 35 e 21 anni. Sono tutti in attesa di giudizio, dovranno rispondere di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. I carabinieri feriti sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni. Ed emergono i dettagli della sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia. Un carabiniere, libero dal servizio in scooter, aveva discusso con un altro motociclista per questioni di circolazione stradale. Dopo il diverbio, l'uomo lo avrebbe inseguito e avrebbe esploso contro di lui 6 colpi d'arma da fuoco. È accaduto in via Guglielmo Marconi. Nessuno dei proiettili ha però raggiunto il militare, è rimasto fortunatamente illeso. Uno dei colpi ha però danneggiato lo pneumatico di un veicolo parcheggiato, mentre gli altri sono finiti contro il muro di un edificio. Il motociclista è poi fuggito e sono in corso le indagini dei carabinieri per identificarlo e rintracciarlo. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli aspetta ancora Massimiliano Allegri per affidargli la panchina lasciata vacante da Antonio Conte. Intanto saranno 13 i ritorni in azzurro con i calciatori in prestito che rientreranno a Napoli e saranno poi valutati nei ritiri di Di Maro e Castel di Sangro. Per ora è tutto, le informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio, mercoledì 10 giugno del 2026, bentrovati, informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli a un giorno dal mondiale con i movimenti legati al mercato del Napoli. Oggi però voglio partire da un WhatsApp che è appena arrivato in redazione. Buongiorno Walter, in base alla tua informazione e esperienze, quando pensi si possa sbloccare la questione legata a Massimiliano Allegri? E Fabrizio che ci scrive e che ovviamente ringrazio. Allora Fabrizio, siccome tu spesso ci scrivi, quindi immagino tu ci segua insomma di continuo, io avevo preannunciato quando dissi il Napoli ha scelto Allegri che non prima del 10 giugno la questione sarebbe stata sbloccata, anche perché di fatto al Milan non c'è un riferimento certo in termini di dirigenza, e perché comunque il Milan propone una buonuscita simbolica ad Allegri e naturalmente il suo procuratore Giovanni Branchini, i suoi legali invece, in virtù del contratto in essere, chiedono una buonuscita per Allegri e per lo staff sostanziosa. A proposito di staff, ci sarà non solo il vice storico Landini ma anche Bernardo Corradi. Noi oggi esploreremo il mondo di Max, però Fabrizio, giustamente tu lo chiedi, io rispondo a te ma anche ai tanti che cominciano a essere preoccupati. Allora mi permetto di dire: non abbiate ansia, non c'è nessun timore, nessuna preoccupazione. L'allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri. Occorreranno ancora diciamo 7 giorni, e comunque 7 giorni vuol dire 17 giugno a un mese dal ritiro. 10 giorni, io direi che per il 20-22 di giugno la questione, ho detto Landini, Landucci, bravi, però siete attentissimi ragazzi, complimenti. Un ascoltatore subito mi ha scritto, ha detto Walter ma quale Landini? È Landucci. grazie ragazzi, è il bello della diretta. È il bello della diretta e soprattutto, ecco, questo ci tengo a dire, è il bello della radio, perché la radio comunque genera attenzione e la vostra attenzione è gratificante, seppur rispetto a un mio errore. Ovviamente Landucci, va bene, allora facciamo così. Tra poco super ospite in arrivo. Oggi facciamo una partenza col botto a tutto tondo ed è col botto anche la puntata che vivrà con noi. Il bello di Radio Kiss Kiss Napoli, lo abbiamo acquistato pagandolo, lui aveva una clausola rescissoria enorme, ma l'azienda non ha lesinato il minimo investimento per averlo, e allora Riccardo Catapano!
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno, direttore, 150 milioni di clausola, se non vado errato, milione più, milione meno, bando alle ciance ovviamente. Buon pomeriggio a te direttore, buon pomeriggio ovviamente a chi ci ascolta, e soprattutto meno uno purtroppo per noi al mondiale, perché ormai ci siamo, si parte domani alle 18.30 con la cerimonia inaugurale che vivremo da casa, poi alle 21 il match d'esordio tra Messico e Sudafrica. Messi e Ronaldo saranno le stelle ovviamente all'ultimo ballo per quanto riguarda questo mondiale americano, mentre saranno 5 calciatori del Napoli protagonisti, con De Bruyne e Lukaku ovviamente con il Belgio, McTominay con la Scozia, purtroppo non ci sarà Billy Gilmour infortunato, Noah Lang con l'Olanda e Mati Oliveira con l'Uruguay. Intanto veniamo anche alle tematiche di casa Napoli, il DS Mann è al lavoro per costruire la rosa azzurra, bloccato Kalaili, si tratta con la Lazio per Mario Chila, nonostante il club capitolino fa un po' di resistenza. In attesa ovviamente dell'ufficialità, ma Allegri intanto torna da Monte Carlo a Milano per trattare definitivamente la risoluzione del contratto con il Milan per il Napoli, che poi sarà, come ricordavi tu, poi di scena dal 17 di luglio in quel di Mario, e lì saranno valutati i calciatori che torneranno ovviamente dai vari prestiti. Saranno ben 13, lunga lista che comprende i vari Noah Lang, Luca, Marianucci, Rafa Marin, Lindstrom, Caius, Ngonge, Foloruscio, Zerbi, Ambrosino, Chedira, Rao e Daza, praticamente un'altra squadra.
0: E beh, direi di sì, 13 rientri, insomma Giovanni Manna avrà molto da lavorare, a parte che Allegri avrà molto da valutare, perché per esempio a me risulta che uno degli osservati speciali nel ritiro di Di Maro Folgarida, che noi, ve lo preannuncio, seguiremo con la nostra Susi Fiorillo ogni giorno, tutti i giorni, dal mattino fino a sera, E lì per esempio Lorenzo Lucca e Lang saranno gli osservati speciali, anche se Lang bisognerà capire la tempistica, perché potrebbe invece, se l'Olanda dovesse proseguire il suo percorso mondiale, presentarsi direttamente il 30 luglio a Castel di Sangro. Un altro osservato speciale sarà Marianucci, verrà valutato con grande attenzione anche Rafa Marin, alla luce della stagione brillantissima che lo spagnolo ha fatto con il Villarreal. Però io vi avevo promesso una partenza con il botto, con un super ospite, e lasciatemelo dire anche con orgoglio, io sono felice tutte le volte che lui interviene e lo voglio salutare con grande affetto. E il presidente Massimo Moratti. Buon pomeriggio, presidente.
3: Buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie.
3: Ho preso l'affetto.
0: No, grazie a lei davvero. Senta Moratti, partirei dal mondiale, meno uno al mondiale, e purtroppo l'Italia per la terza volta a questo mondiale non ci sarà. Immagino che lei insomma sia addolorato come il sottoscritto, ma soprattutto presidente, adesso ha fatto una riflessione molto seria, se per tre volte non andiamo al mondiale.
3: No, beh, come cosa di per sé è grave, possiamo abituarci, ma l'abitudine non fa sì che la cosa sia meno grave. È gravissimo il fatto che l'Italia, con tutti i campionati del mondo che ha vinto, 4, sia non partecipi ai campionati del mondo. Questo è sinceramente grave. E poi ecco, è una manifestazione meravigliosa che certamente la seguiremo con passione, curiosità, interesse, tutto quello che ti pare, ma manca cuore, perché manca l'Italia. Come la segui? La segui cercando di sceglierti una nazione per cui farai tifo, che possa essere sudamericana piuttosto che una cosa nuova.
0: Beh, è indubbio che insomma provoca grande dolore. Il 22 giugno conosceremo il nuovo presidente federale, magari con un progetto teso a far sì che la nostra nazionale, che i giovani possano emergere, e il favorito per la panchina è il Mancio, Roberto Mancini, a cui lei è molto legato. Le piacerebbe il ritorno di Mancini a guidare la nazionale, Moratti?
3: Io Mancini lo trovo molto bravo, cioè come allenatore molto bravo, quindi sinceramente anche per amicizia mi farebbe piacere, però dal punto di vista professionale lo considero molto bravo.
0: E senta Moratti, sono giorni, le racconto quello che sta accadendo a Napoli, no? Sono giorni in cui ci sono molte voci che riguardano una proposta che sarebbe, io uso sempre il condizionale, arrivata al presidente del Napoli De Laurentiis per l'acquisizione del Napoli. Dietro questa proposta un fondo, soprattutto un pool di imprenditori anche molto importanti americani. Ora la domanda che le faccio, lei che ovviamente a un certo punto decise di cedere l'Inter, ricordo i tempi del closing, successe così per Berlusconi al Milan, proprietà straniere alla Roma, alla Fiorentina, al Venezia, al Bologna, insomma sono tante. Lei ritiene che un imprenditore singolo, leggi pure De Laurentiis, a oggi per essere competitivo faccia fatica, ed è per questo che tanti fondi stanno mettendo le mani sul calcio italiano?
3: Ma non è questione di fatica, può darsi che non faccia fatica, e forse non è che facessimo fatica anche noi che abbiamo lasciato. Quanto guardando il futuro, non mi sembra di aver sbagliato, diventa sempre più pesante come cosa, quindi Porassi De Laurentiis, guardando il futuro, sì, molto bello, molto divertente, tutto appassionante, ma comunque mi si prospetta qualche cosa che sinceramente è sempre più ambizioso e più importante, il che non è facile da tenere. Comunque non mi metto nei panni di De Laurentiis, che penso che abbia mezzi per far tutto. Certo che se gli fanno un'offerta interessante ci penserà.
0: Ci penserà, anche perché sembrerebbe che questa cordata di imprenditori abbia in mente comunque poi la costruzione di un nuovo stadio a Napoli, di un palazzetto dello sport, di una polisportiva dove aggregare anche la squadra di basket. Senta Moratti, le chiedo un regalo, torno per un attimo ai mondiali. Sarà l'ultimo ballo in termini di mondiale per Messi, per Cristiano Ronaldo, per Kevin De Bruyne. Ora me la dice una cosa, ma lei c'è stato un momento in cui ha sognato di portare Messi all'Inter? Mi dica la verità.
3: Sì, come no? Ma più che sognato di portarlo all'Inter, proprio ho fatto in modo che ci fosse un contatto, perché di questo Messi poi mi è grato, perché gli è servito per andare in prima squadra e non uscirsi più. Perché l'avevo visto giocare nelle giovanili della Spagna ed ero rimasto impressionato veramente per forza, e allora mi interessai, però dopo ho saputo anche che il Barcellona l'aveva aiutato fisicamente per farlo crescere e così via, quindi mi sembrava una cosa antipatica l'idea di far tutto di nascosto. Comunque Messi, il padre di Messi ne parlò con Barcellona e da quel momento Messi andò in prima squadra, quindi
0: cioè, ci aveva visto lungo a prendere Messi giovanissimo, vista anche la sua carriera a dir poco fenomenale. C'è una sua favorita per il mondiale, Moratti?
3: Ma sinceramente siamo tutti lì a pensare al Brasile, perché c'è un allenatore simpatico. E poi perché il Brasile è un po' nel cuore di tutti, sempre, perché ci rimane in mente il bel gioco, e i funamboli e così via. Però insomma, poi cioè, la simpatia nasce durante il mondiale, cioè ci sarà una squadra che attirerà di più per simpatia delle altre, e quella sarà quella per cui tifferemo, immagino.
0: Ha parlato di Brasile, di allenatore, di Ancelotti. L'ultima domanda gliela faccio su un allenatore, Ancelotti, che tra l'altro è stato a Napoli, come Conte, come Spalletti, come Sarri, come Benitez, e adesso, non appena sarà libero dal contratto col Milan, il nuovo allenatore sarà Massimiliano Allegri. Dall'alto della sua esperienza, il post Conte, le aspettative alte, è una scelta corretta quella fatta da Aurelio De Laurentiis?
3: Ah, devo dire quasi obbligatoria, perché dopo aver lavorato con Conte, che è fortissimo, che è bravissimo, per andare sul sicuro deve andare sull'esperienza. Una volta che si libera Allegri, non sbagli insomma a prendere Allegri. Poi tutto dipende da Allegri, insomma, la capacità ce l'ha, l'esperienza ce l'ha, al Milan però non gli è andata bene, quindi bisogna vedere che al Milan non gli sia andata bene per mille ragioni.
0: Anche la questione societaria, bravissimo,
3: di tutto il resto, e quindi ha più speranze con il Napoli, però mi è sembrata una scelta ovvia.
0: Io, caro presidente Moratti, ci tengo davvero a ringraziarla, come tutte le volte che lei interviene ci sono molti messaggi per lei di tifosi del Napoli che dicono: Moratti è uno di quei presidenti che ogni tifoso vorrebbe avere. Personaggi come Moratti fanno bene al calcio, e soprattutto ci mancano i Moratti, i Berlusconi, per un calcio italiano che sta andando a rotoli. Grazie Moratti di cuore.
3: Grazie a lei, grazie mille, scusate. Grazie ancora.
0: Grazie presidente, grazie davvero a Massimo Moratti. Avevo preannunciato apertura con il botto, abbiamo parlato di mondiali, abbiamo parlato di allenatori, e a proposito di allenatori voglio tranquillizzarvi, perché qualcuno si agita: ma ragazzi, ma scusate, ma se ci sono allenatori sotto contratto, no? E mica l'Atalanta ha ancora annunciato Sarri. Questo perché? Ah, Sarri era sotto contratto con la Lazio, poi si è liberato. Ora devono fare la risoluzione con Palladino, poi lo annunceranno. Che so, il Sassuolo è grosso, la Fiorentina non poteva annunciarlo perché era sotto contratto, hanno fatto rescissione, l'ho annunciato. Però il Sassuolo ancora Aquilani non lo ha annunciato, perché Aquilani è sotto contratto col Catanzaro. Il Torino, che ha scelto Ignazio Abate, a cui facciamo un grande in bocca al lupo, non lo ha annunciato, perché Abate ha un anno di contratto con la Juve Stabia. Allegri ancora un anno di contratto col Milan. Allegri a Monte Carlo dovrebbe fare il rientro in serata a Milano, vertice col suo procuratore, e comincerà l'interlocuzione con il Milan per trovare la quadra. Ma insomma, state sereni, Allegri a Monte Carlo spesso e volentieri a telefono con Manna parlano di, che so, di Kalaili, parlano di De Bruyne e di Lukaku, parlano di Mario Hila, di Dodò, di portieri, di strategie, di mercato, di ritiro, di Lucca, di Lang. State calmi, state calmi. Oh, io ve lo faccio dire da un allenatore che quando era in vacanza, magari era col suo direttore, facciamocele raccontare le strategie che fa un allenatore con la società. E che allenatore, e che amico, è un allenatore a cui io voglio molto molto bene, Gigi De Canio. Ciao mister, buongiorno.
4: Ciao Walter.
0: Come stai?
4: Buongiorno e bentrovato.
0: Bentrovato anche a te, tutto bene mister?
4: Sì, tutto bene. Tutto
0: Senti,
4: bene.
0: Mister, me la racconti questa cosa? Ora, al di là che Allegri è sotto contratto e deve fare la rescissione, ma nell'ufficio i branchini, già da giorni, molti giorni, c'è la PEC col contratto del Napoli, 2 anni, opzione per il terzo. Allegri ha un feeling speciale con Manna, i due hanno già lavorato insieme. Cosa accade? È il direttore che chiama l'allenatore per prospettargli un'ipotesi di mercato, e Allegri che magari lo chiama e dice... senti un po', ma che facciamo? Lo teniamo Lang? Lo valutiamo? Come avviene?
4: Ma io credo che questi discorsi siano stati già fatti nel momento in cui hanno contattato l'allenatore, perché quando poi si contatta l'allenatore, il primo aspetto di cui una società discute con l'allenatore è proprio quello tecnico. La prima domanda è: ma cosa ne pensi della nostra rosa? Pensi di poter...
0: Quindi la prima domanda la fa Manna Allegri: cosa ne pensi? Perché poi il Napoli ha 30 giocatori, 13 che torna. La prima domanda è: cosa ne pensi della rosa? Magari con quale modulo ritieni sia corretto?

0: capiamo chi sarà il presidente federale e poi vediamo.
1: Tra l'altro questo è un paese dove, pensate, quando Spalletti gli fecero la domanda su Acerbi, no? Spalletti disse: ragazzi, noi dobbiamo anche ringiovanire. Fatto salvo poi per Norvegia Italia fu chiamato Acerbi perché c'era Haaland e Acerbi disse no, però qui ancora si parlava di portare in nazionale Acerbi a 36 anni. Io non me ne voglio, a volte lo nomino Cristante, ragazzi, ma Cristante che cosa c'entrava in nazionale? Ma voglio la freschezza di Indur, voglio vedere Casadei, voglio vedere Vergara, voglio vedere Anor. Basta con questi che hanno prodotto fallimenti e che ci hanno la testa. Bravo Baldini, ha detto, quelli vogliono andare a Mykonos, vogliono andare a Formentera e a Ibiza, che se ne fottono dell'amichevole con Lussemburgo. Ah, Silvio Baldini, santo subito, come il mio amico Debian.
0: Saggio.
1: Bravo, ha detto la verità, e quella a volte è scomodo la verità.
0: Ma Silvio lo conosco molto bene, abbiamo fatto un corso di allenatori insieme, eravamo in camera assieme, figurati.
1: Sei un grande, Gianni, ti abbraccio forte, mister.
0: Un abbraccio, ciao caro.
1: Ciao mister, grazie. Allora, so che c'è collegato il collega del mattino, Bruno Maiorano, ma c'è anche una notizia dell'ultima ora che riguarda le tifoserie della Juventus e del Torino. È una notizia molto importante e vado subito da Riccardo Catapan.
2: Sì, direttore, ancora strascichi del campionato appena concluso, ovviamente le bruttissime immagini che abbiamo visto nel derby della Mole. È arrivata una vera e propria stangata per Juventus e Torino, o meglio per le proprie tifoserie, perché trasferte vietate ai tifosi di Juve e Torino per 10 giornate. Questa è la decisione dopo gli scontri del derby. Il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare di Granata, i residenti in Piemonte e in Lombardia per le partite dei bianconeri, quindi davvero pugno duro in questo caso per i fatti dello scorso 24 maggio.
1: Allora, un nostro ascoltatore che ci saluta e che io ringrazio è Michele, dice: Walter, io ti ascolto, sono in viaggio, però prima parli dei giovani e poi dici che la scelta di Allegri è corretta. Io credo che sia assolutamente corretta, anche perché Massimiliano Allegri arriva in un club dove c'è un'attenzione, un'attesa, una pressione che forse un giovane allenatore magari potrebbe non reggere. Ragazzi, ma qui questa è una piazza che ha messo pressione a Conte. Io non è che poi, Allegri è giovane, comunque, c'ha 58 anni. Cosa volete dire? Che è vecchio, io tengo 56, mi offendete. Bruno Maiorano, le matin, bonjour Maiorano, ça va?
3: Caro Walter, buongiorno, tutto bene?
1: Buongiorno a te.
3: Guarda, io volevo subito esordire con una battuta, visto che t'ascolto anche prima di intervenire.
1: Prego, Bruno.
3: Secondo me c'è stato un errore da parte del Viminale nel divieto delle trasferte, perché dovevano vietarle ai residenti in Calabria, altrimenti i tifosi della Juve ci potranno andare tutti a vedere le partite.
1: No, però sono i residenti in Piemonte che evidentemente non potranno assistere alle partite. È ovvio il tuo riferimento che a Torino tifosi della Juve moltissimi sono tifosi della Sicilia, della Calabria. Tra l'altro mi risulta che quando la Juve gioca in casa gli alberghi di Torino sono tutti pieni. Questo vuol dire che sono tutti che arrivano da fuori. Detto questo, Bruno, si comincia a scaldare anche un po' il mercato del Napoli. Il Napoli ha bloccato Kalaili, così come fece brillantemente con Gutierrez. Venne a sapere che Manna era stato scaltro, aveva bloccato il calciatore e poi dopo si presentò dal club di appartenenza, all'epoca era il Girona, la stessa operazione con Kalaili. E mi sembra un'operazione corretta, ma comunque Manna tiene in caldo anche Dodò. È una sorta di ballottaggio per il vice di Lorenzo, Bruno?
3: Beh, certo, la scelta è quella di tenersi aperte entrambe le porte, perché sappiamo bene come funziona il mercato. Magari oggi blocchi un calciatore, domani arriva un altro club e gli offre 20.000 euro in più, ti ringrazia e sceglie l'altro. Quindi la scelta di bloccarne due chiaramente rivolta alla necessità di non ritrovarsi poi con il cerino in mano, anche perché credo, Walter, che quest'anno il Napoli deve fare poche operazioni ma molto mirate e quindi non può permettersi il lusso di sbagliarle.
1: Anche perché, fa bene Bruno Maiorano a sottolinearlo, lo dicevamo in apertura di trasmissione, tornano in 13, cioè praticamente una squadra, perché tornano Luca Lang, Marianucci e Rafa Marin, tornano Lindstrom, Cajuste e Ngong, Foloruscio, Zerbin, Ambrosino, Chedira, che ha fatto molto bene a Lecce, e poi tornano Asa e Rao, e evidentemente verranno valutati.

0: Su tutti Lucca, io lo sto ribadendo perché qualcuno qua vuole far passare che Lucca sia l'ultimo arrivato e Allegri lo stima molto. Nottingham Forest ha appena comunicato in giornata non lo riscatta e Bruno, e quindi verrà valutato al pari di Noah Lang.
1: Assolutamente sì, diciamo che entrambi hanno delle carte da giocarsi, perché Lang è impegnato al mondiale e lì potrà mettersi in mostra e farsi notare, e Lucca invece avrà più tempo in ritiro per far vedere quelle che sono le sue qualità e anche magari dare la possibilità ad Allegri di valutarlo come alternativa, ma anche insieme ad Højlund.
0: Assolutamente, poi naturalmente nel corso della puntata ci occuperemo anche di un altro nome caldissimo che riguarda le operazioni in entrata, quelle di Mario Hila della Lazio. La Lazio continua a sparare alto, il Napoli si è cautelato con un primo sondaggio per un calciatore che già l'anno scorso il Napoli voleva, lo voleva Manna a tutti i costi, l'avrebbe voluto anche Conte, e a maggior ragione lo vogliono quest'anno, nel caso saltasse Hila, che è la prima scelta, ovvero Federico Gatti, che Allegri conosce benissimo, che Manna conosce benissimo. Nel caso non si riuscisse a chiudere per Mario Hila, a quel punto arriverebbe Gatti. Grazie di cuore a Bruno Maiorano il mattino. Ciao Bruno.
1: Ciao Walter, grazie a te, buona
0: grazie
1: serata.
0: Di cuore, grazie di cuore. Tra l'altro, mano a mano, noi ci occuperemo delle squadre che prenderanno parte al mondiale. Oggi partiremo con Riccardo Catapano dal Belgio, anche perché lì ci sono De Bruyne e Lukaku, ed è allenato da Rudy Garcia, è allenata la nazionale belga da Rudy Garcia. Poi oggi però parleremo anche dell'Avellino, oggi hanno presentato Alessandro Nesta, nuovo allenatore, ne ascolteremo le parole, avremo il direttore Mario Aiello, ha fatto un colpo eccezionale, nuovo presidente alla Juve Stabia, il mondo della Serie B a Radio Gol. Adesso però la pubblicità.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro.
9: La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
12: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
11: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
12: E sai perché?
11: Perché siamo da Più Me.
12: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
13: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
14: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, notizia dell'ultima ora, ci sarà anche la Juve Stabia nel prossimo campionato di Serie B, nuova proprietà per la Juve Stabia. E allora, prima di andare al telefono dalla collega di Sky Sport Vanessa Leonardi, ritorno dal nostro Riccardo Catapano. Riccardo.
1: Assolutamente sì, direttore, come anticipavi poco fa, la Juve Stabia è salva e quindi ci sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di cadetteria. La Juve Stabia ha un nuovo proprietario con Guerri che salva il club, la Domus SRL acquisisce le quote della società, c'è anche il via libera da parte del tribunale, quindi sicuramente una notizia molto importante per tutti i tifosi delle Vespe.
0: Assolutamente, noi oggi parleremo anche dell'Avellino perché a breve avremo il direttore dell'Avellino, Mario Aiello, che con la società ha piazzato un colpo eccezionale, è presentato oggi. Alessandro Nesta sarà lui a guidare l'Avellino nella prossima stagione. Vanessa Leonardi, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie per essere nel nostro pomeriggio. Anche a Firenze, no? Un nuovo allenatore dopo Palladino, dopo Italiano, si ripartirà da grosso. A proposito, una battuta che volevo fare. No, sai quale? Che a Bologna pure sono strani, no? Perché noi quando c'era Bologna-Napoli, Napoli-Bologna, facevamo il Napoli a lezione di italiano. Quest'anno andremo a lezione di tedesco.
2: Esatto.
0: Certo, è una battutaccia.
2: No, beh, se tu pensi che italiano è nato in Germania e tedesco in Italia,
0: pensa un po' come è fatta lì. La vita,
2: esatto,
0: no? Senti,
2: esatto.
0: Senti Vanessa, anche la Fiorentina, tecnico nuovo, e non era andata benissimo la scelta del ritorno di Pioli, si sono affidati a Vanoli. Secondo me Paolo Vanoli ha fatto un lavoro eccezionale, e però c'è questo cambio. Che aspettativa c'è a Firenze dopo una stagione molto difficile come a quella appena conclusa?
2: Beh, innanzitutto c'era una voglia di resettare tutto. Io quando stavo a Firenze, dove proprio la gente contava noi i minuti, i secondi per arrivare alla fine di questo campionato, perché veramente per la Fiorentina e per Firenze è stato un incubo. A un certo punto sembrava veramente non ce la facesse, poi giustamente, come hai sottolineato tu, Vanoli ha preso una squadra e ha fatto un lavoro gigantesco dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, perché i giocatori erano a terra completamente, anche perché sai Walter, quando tu inizi e pensi di lottare per un posto in Europa e ti ritrovi che non vinci una partita, che vedi che gli altri vincono, le partite diminuiscono e tu non sei abituato a lottare per retrocedere, ovviamente arriva lo scoramento, e lui è stato molto bravo. Diciamo, la Fiorentina è tornata un po' in quella che è la sua identità, perché tu prima hai citato Italiano, ma io penso anche a Montella, insomma tutti Palladino, tutti allenatori giovani di prospettiva. Con Pioli si era andato un po' più sulla sicurezza, anche perché era un allenatore che la piazza voleva molto, perché Palladino non è mai stato particolarmente amato. Grosso rientra in quella linea, cioè un giovane di grande prospettiva, di talento, e mi sembra anche l'uomo giusto per azzerare tutto e ricominciare con una prospettiva completamente diversa. Poi vedremo anche che tipo di mercato sarà. Paratici e Ferrari sono in America proprio per parlare con Joseph, il presidente della Fiorentina, e Catherine, la vedova di Commisso.
0: Senti, a proposito di Fiorentina, è vero che il Napoli ha bloccato Calaili, ha un accordo col calciatore, contratto i 5 anni con ingaggio a salire ogni stagione più bonus per eventuali trofei. Però prima di chiudere col club di riferimento per l'israeliano, comunque tiene in caldo Dodò. Com'è la situazione del brasiliano lì a Firenze?
2: Ma lui ancora di rinnovo non si parla proprio. Io credo che questa settimana sarà fondamentale proprio per capire anche qual è la strategia della dirigenza della Fiorentina, che budget ci sarà. Però sai Walter, veramente di rinnovo ancora non si parla, proposte non sono arrivate da parte della società, vediamo se quando torneranno Paratici e Ferrari ci saranno. Il ragazzo adesso è in vacanza, ho visto delle foto che ha messo, mi sembra molto sereno e tranquillo, ma lui lo è sempre, sorridente. Quindi vediamo quando torneranno, anche perché credo che poi faranno anche una conferenza stampa, di solito viene fatta, no, dal direttore sportivo, una conferenza stampa di fine anno, e magari che ci può dare delle indicazioni per il prossimo. Quindi al momento è tutto fermo e Dodò è uno di quei giocatori che potrebbe anche lasciare la Fiorentina.
0: Che poi stamattina mi sono imbattuto, no, in un post delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A, e vedevo, per esempio, parlo dei calciatori che ogni club esprime al mondiale. Il Napoli ne porta 5, il Milan, che non è andato in Champions, ne porterà addirittura 10, la Fiorentina solo Pongracic, giusto? Solo uno. E un po' sì. Stride col, cioè, perché secondo me comunque la Fiorentina resta una squadra forte.
2: Sì, sì, io credo che sia stata anche l'annata che ha un po' condizionato tutto, perché per esempio Mandragora è sempre stato uno dei migliori centrocampisti e per la nazionale non è mai stato preso in considerazione. Adesso il mondiale non c'entra niente.
0: Eh beh, certo, purtroppo.
2: Esatto, però per dire, ecco, credo che sia stata anche la situazione. Dodò ci ha sperato fino all'ultimo di poter essere convocato da
0: Ancelotti,
2: però anche lui ha avuto, a parte qualche infortunio di troppo che ne ha condizionata la stagione, ma anche lui questa stagione l'ha vissuta con tanti altri.
0: Aspetta, bassi. Aspetta Vanessa, che mi fai un assist meraviglioso. Mm-hmm. C'ho il link per Dodò Brasile mancata convocazione, perché al telefono c'è un calciatore brasiliano con cui però parleremo anche di Allegri, perché lui l'ha avuto Allegri allenatore. Geda, ciao Geda, come stai?
3: Ciao, buon pomeriggio, bene.
0: Buon grazie. Pomeriggio, buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: A te, Vanessa Leonardi, collega di Sky Sport, che ti saluta. Senti, ma tu ce l'avresti visto Dodò in nazionale? Perché poi Carlo Ancelotti ha fatto altre scelte, secondo te?
3: No, assolutamente sì, anche perché adesso, guarda, anche come sostituto di Wesley, assolutamente doveva convocare lui.
0: E invece ha fatto altre scelte. Sì. Ricordiamo infortunio a Wesley e salterà il mondiale al pari anche del calciatore Gilmour del Napoli. Che aspettative hai sul Brasile di Ancelotti, Geda?
3: Ma guarda, io ho aspettative positive, io non sono tipico tifoso che tifa poi contro, non ho quella invidia, perché qua ci sono delle persone, quando tu fai no ma il Brasile non va bene, no ma il Brasile, io dico bisogna avere anche fiducia.
0: Bravo.
3: Secondo me, oltre che nei calciatori, ma anche nel lavoro di un allenatore che secondo me a livello di esperienza credo che batte chiunque al mondo.
0: E i tifosi del Napoli devono avere fiducia nell'esperienza di Massimiliano Allegri che tu hai avuto a Cagliari?
3: Assolutamente sì, anche perché io penso che in certe situazioni, io credo che Allegri ha sempre, guarda, io ho visto Allegri, ho seguito Monte in questi anni, poi molta gente ha preso questa cosa qua come una non so, come una ragione di vita, il fatto che dicono tutti questa cosa di Allegri, ah ma il calcio di Allegri, il calcio di Allegri. Il calcio di Allegri è fatto non solo da lui, della sua idea, ma anche di calciatori, di elementi. E quando tu vai a costruire una casa, dipende da tu, la casa vieni fatta bene se il materiale è di prima scelta. Se tu non scegli la prima scelta, non fai la prima scelta, è chiaro che la casa vieni così così. E per fare un paragone, in che senso? Io noi andiamo a fare un paragone negli ultimi anni comunque di Allegri, ha sempre preso anche delle situazioni abbastanza complicate,
0: certo, alla Juve e al Milan con società un po' confuse.
3: Ma è un allenatore, se andate a vedere, è un allenatore che non si è mai lamentato o è andato a lamentarsi con la società rispetto di mercato, si è sempre accontentato e ha cercato di fare il suo di lavoro, senza stare lì a pretendere, perché cosa fanno tanti allenatori, soprattutto i grandi allenatori? Quando si presentano in una società, la prima cosa arrivano, salutano il presidente e gli presentano la lista dei giocatori che vogliono. E certo che così è anche facile, perché se tu, le mie richieste sono queste, se tu poi esaudisci le mie richieste, è ovvio che poi io sono anche avvantaggiato da questo punto di vista. Ma se voi andate a vedere, Allegri sicuramente andrà a Napoli, non so se ha già firmato.
0: No, non ha firmato perché ancora non può farlo.
3: Bravissimo.
0: Rescinde prima e poi firma.
3: E poi firma, ovviamente, però la prima cosa sicuramente ho visto qualche dichiarazione o roba del genere in cui lui comunque già mette le mani, in che senso? Ha detto la squadra è forte, la squadra è molto buona, quindi non c'è bisogno di andare a stravolgere a livello di mercato, e poi che bisogna vedere la situazione di altri, di quei giocatori che magari devono rinnovare o qualcuno
0: che o quelli che tornano. Fammi andare un attimo da Vanessa Leonardi, perché Vanessa, poi sai, una piazza come Napoli, ovviamente io la vivo quotidianamente, Conte. 2 anni con Conte e comunque c'erano gli scontenti. Viene annunciato Allegri, sarà annunciato Allegri, e però poi Geda ci dice occhio che questo è un vincente, perché insomma Allegri nel Milan dove tutto funzionava, era il Milan di Berlusconi, nella Juve dove tutto funzionava, Allegri ha vinto 6 scudetti, ha vinto 4 Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, ha fatto 2 finali di Champions. Qui sta passando per qualcuno che il Napoli si affida a uno scappato di casa, e invece Vanessa, secondo me, dopo Conte è proprio la scelta migliore.
2: Ma poi sai che c'è, secondo me sono un po' condizionati dal Milan delle ultime giornate, i discorsi che si fanno, perché di certo lo possiamo dire tranquillamente, non è stato il miglior Milan.
0: Le ultime 5 ha fatto fatica, ha fatto proprio fatica.
2: Esatto. Però ragazzi, cioè, io credo che se tu chiedi a qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra se volete Allegri come allenatore, ti dicono tutti di sì, perché come dici tu è un vincente, ha la capacità di parlare con i giocatori dal più quello che costa di più a quello che costa di meno, cioè dai campioni ai non campioni. Poi avrà la possibilità magari di recuperare dei giocatori che hanno avuto meno spazio con Antonio Conte, di valutarli. Cioè, secondo me, è come dici tu, a me lo sai, Vincenzo Italiano piaceva tantissimo,
0: la
2: squadra secondo me era perfetta per lui, però avete preso un allenatore che secondo me non si può neanche discutere, cioè non c'è proprio storia.
0: Va bene, Vanessa Leonardi e Sky Sport, grazie Vanessa.
2: Grazie Walter.
0: A presto.
2: Buon pomeriggio. Ciao.
0: Vado da Geda perché sono curioso, no? Tu l'hai avuto al Cagliari. Quel Cagliari, sì. Vado a memoria, tu Acqua Fresca, c'era Lazzari. E che lavoro fa sugli attaccanti? Perché certo qui avrà Alisson Santos, avranno Alang, Vergara, Neres, Højlund. Fanno molti gol le prime punte con Allegri. Tra l'altro lui al Milan voleva Højlund e invece gli hanno preso Nkunku e poi Fulkrug. Qui lo ritrova Højlund.
3: Ma guarda, il lavoro degli attaccanti che faceva Allegri era io mi ricordo molto bene una fase di pressing terribile, cioè di recuperare la palla alta, e siccome eravamo una squadra anche che tecnicamente giocava molto bene, quindi lui voleva il comando del gioco, in cui la possibilità di far giocare l'avversario era praticamente zero. Nel momento in cui recupera la palla, tutti attaccare gli spazi, ma giocare anche negli spazi stretto in maniera tecnica molto molto buona. Guarda, noi siccome eravamo in tanti attaccanti, per la concorrenza era tanta, quindi c'eravamo io, c'era Matri, c'era la...
0: Ah, c'era Matri, ho dimenticato Alessandro Matri.
3: Quindi lui quando faceva la tattica voleva vedere quelli che facevano meglio alla fase di pressi. Quelli che facevano meglio poi
0: giocavano. Va bene, poi vedremo che organico avrà a disposizione e che lavoro imposterà. Io parlo del campo, a me tutte le chiacchiere che vengono fatte non mi appassionano. Grazie di cuore, Geda.
3: Un abbraccio a tutti.
0: A te. Allora, facciamo così, iniziamo a vivere l'atmosfera del mondiale. Riccardo Catapano ci parla del Belgio, De Bruyne, Lukaku, la guida alla nazionale Rudy Garcia. Alle 15 avremo Gianluca Vigliotti e il direttore dell'Avellino Mario Aiello, il progetto Avellino, le prime parole in Esta. Poi avremo Massimo Rastelli, in cui torneremo a parlare di Napoli, e andremo nella capitale per avere le ultime su Mario Chila e la prima scelta del Napoli. Poi mano a mano, in questi giorni, in attesa che arrivi Allegri, cercheremo di capire cosa farà Zerbin, cosa faranno Folorunscio e Khedira, Rao e Asa saranno valutati, che ne sarà di Lindstrom, di Cajuste, di Ngonge, e Rafa Marin e Marianucci resteranno al Napoli? Perché poi tu già comunque hai Beukema, Rachmani, Buongiorno, hai Rafa Marin, hai Marianucci, stride un po' che cerchino un centrale, anche perché puoi comunque far giocare Di Lorenzo e Oliveira anche da centrali. Ne parliamo tra poco, prima il mondiale, prima Catapano e poi torniamo, Riccardo Catapano, dopo la pubblicità.
4: Prossima fermata, Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare ovviamente dei mondiali, è ovvio, lo faremo un po' con l'amaro in bocca per l'assenza all'ennesima della nostra nazionale italiana, però è ovvio che i tifosi del Napoli guarderanno con grande attenzione diverse rappresentative nazionali dove militano appunto i calciatori del Napoli. Una su tutte è ovviamente il Belgio di Rudy Garcia con Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. E per parlare in generale del Belgio, ma anche tra l'altro di Kalaili, calciatore che gioca in Belgio ed è attenzionato del Napoli, ci avvaliamo della conoscenza di Vincenzo Sollitto. Ciao direttore, come stai?
1: Tutto bene, buongiorno a voi.
0: Buongiorno a te, caro Vincenzo. Parto prima dalla nazionale, perché ovvio il mondiale ormai alle porte, si comincia con il Belgio, non più della generazione d'oro, quel Belgio che probabilmente qualcosa in più avrebbe potuto e dovuto vincere, ma un Belgio che vedrà ancora una volta De Bruyne, Lukaku, ma non solo, a guidare la nazionale di Rudy Garcia. Ti chiedo innanzitutto quali sono le aspettative sulla nazionale dei Diavoli Rossi e soprattutto il tanto criticato qui a Napoli Rudy Garcia. Che interpretazione sta dando alla sua nazionale?
1: Ma l'aspettativa per il Belgio è alta, anche se i fenomeni che c'erano qualche tempo fa, che hanno portato comunque al terzo posto qualche edizione fa, non ci sono più, comunque la maggior parte non c'è più. Però è comunque una nazionale resta di alto valore, comunque restano molto molto attenti nel puntare comunque più in alto possibile. Rudy Garcia gioca con il suo classico 4-2-3-1 e diciamo che anche per quello che ha detto nell'ultima amichevole contro la Tunisia, sta aspettando Lukaku come se fosse il Godot d'altri tempi.
0: Aspettando Gojosi.
1: Però voglio dire, Lukaku è tutte e due partite entrato al 65esimo, nella precedente ha segnato, nell'ultima ha comunque servito un assist, ci stanno lavorando anche su di lui.
0: Assolutamente sì, ovvio che qui a Napoli saremo molto attenti a quelle che saranno le prestazioni e di De Bruyne e di Lukaku, anche perché, caro Vincenzo, insomma non sono passate inosservate le dichiarazioni di De Bruyne, che ha attaccato nemmeno tanto velatamente la gestione di Antonio Conte, e di un Romelu Lukaku che di fatto, tolta la fiammata contro il Verona al Bentegodi e poi la fuga anche lui in Belgio per prepararsi al mondiale, ha lasciato davvero poca traccia. Secondo quelle che sono anche le tue conoscenze, che futuro ancora azzurro hanno questi due calciatori? Se ce l'hanno ancora un futuro azzurro, secondo te?
1: Ah, ormai, mamma mia.
0: Lo so, è complicata, ma io per forza te la devo chiedere, Vincenzo.
1: È complicatissima perché ovviamente bisogna ancora vedere chi verrà scelto. Quindi addirittura, voglio dire, in casi estremi non penso nella maniera più assurda, ma dovesse essere Baldini, parleremo ancora di altre convocazioni, non credo, certo. Assolutamente. Quindi è ancora presto, però non è certo una discesa, una situazione in discesa per questi due in nazionale.
0: Ah, certamente. No, io mi riferivo anche di De Bruyne e di Lukaku. Secondo te il loro futuro invece in maglia Napoli, se è scontata la loro
1: maglia Napoli?
0: Sì, allora... se è scontata la loro permanenza oppure no? Perché insomma, ti dicevo, De Bruyne c'è stata un'intervista abbastanza dura sulla gestione di Antonio Conte, ha detto dovrò parlare con il club. Di Lukaku, insomma, lo sappiamo quello che è successo quest'anno, poi la fuga in Belgio per recuperare in vista il mondiale. Però lo stesso Lukaku ha detto, io in realtà un altro anno di contratto ce l'ho e quindi mi sento ancora parte del Napoli. È effettivamente così, tu che conosci molto bene soprattutto Big Rom?
1: Sì, diciamo che per entrambi bisogna vedere, fosse rimasto Conte sarebbero andati quasi via, soprattutto quello che è uscito con De Bruyne all'uscita di Conte, sarebbero andati tutti e due via. Adesso magari è probabile che con l'arrivo di Allegri possano e vogliano rimanere, anche perché loro sanno benissimo che Allegri sa gestire calciatori di carattere, di esperienza e anche fuori dal campo, quindi certo. Riuscirà sicuramente ad avere anche un certo rapporto diverso da quello che aveva Conte. Per quanto riguarda l'intervista di De Bruyne, In Belgio io ho provato a tradurre dal fiammingo, perché è una testata giornalistica fiamminga, neanche francese. In effetti le parole sono dure, così come sono arrivate in Italia, però io credo che, dato che è un'intervista cartacea, io credo che a volte bisogna andare anche a interpretare quelli che sono i toni e come vengono dette delle frasi, e quindi ci sarà sicuramente un confronto poi tra De Bruyne e la dirigenza del Napoli al suo ritorno.
0: Io credo che sia poi, tra l'altro, un giocatore molto idoneo all'idea anche tattica di Max Allegri. Ti faccio l'ultimissima, Vincenzo, prima di salutarti, te lo annunciavo insomma in fase di presentazione. Calaili, questo giocatore dell'Union Saint-Gilloise, che è interessato davvero molto molto al Napoli, c'è un accordo per un quinquennale. È ovvio che però il club insomma spara alto, cifre vicine ai 20-25 milioni in questo momento. Che tipologia di calciatore è, se credi che possa essere un profilo da Napoli?
1: Può essere un profilo da Napoli, anche perché comunque non è più giovanissimo, però non ha la sua comunque esperienza, anche perché ha giocato in una squadra che negli ultimi anni comunque ha fatto le coppe europee, quindi respiro europeo lo ha. È un centrocampista, è un esterno offensivo destro, è molto veloce, è molto soprattutto abile nel dribbling. Io potrei portarlo a casa, però andrei molto a limare quelli che sono i 25 milioni chiesti dall'Union Saint-Gilloise ultimamente, dico.
0: Effettivamente in questo momento lo scoglio maggiore è proprio la richiesta.
1: È un 2004, voglio dire, è un 2004, quindi non è più giovane, però...
0: 25 milioni sono tanti,
1: anche perché il Napoli mi ha spesi tanti l'anno scorso, appunto. Quindi adesso deve andare anche un po' a vedere quelle che sono le esigenze di cassa, certo. E poi per quanto riguarda il mercato del Napoli bisogna vedere anche chi in prestito rientra, tipo Nolang,
0: ne sono veramente tanti.
1: se rimarranno o verranno ceduti, e nel momento in cui verranno ceduti a che prezzo, per far cassa, per poi reinvestirli.
0: Caro Vincenzo, è sempre un grandissimo piacere, noi purtroppo incombe la pubblicità, quindi dobbiamo fermarci. Io ti saluto e ti ringrazio, alla prossima.
1: A voi buona giornata.
0: Grazie mille a Vincenzo Sollito. E adesso ci fermiamo, giusto un pizzico di pubblicità, le ultime sul meteo, poi inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si mantengono condizioni stabili e soleggiate in Campania, che non viene raggiunta da correnti più fresche atlantiche che portano invece instabilità sul nord Italia. Avremo al più qualche annuvolamento sull'Appennino al pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, delle velature in transito altrove, temperature sempre tipicamente estive con massime anche oltre i 30 gradi sulle aree interne, in lieve diminuzione domani per l'ingresso di correnti un po' più fresche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Eccoci qua, allora apriamo la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Tra poco ci occuperemo anche dell'Avellino e della Juve Stabia. All'Avellino, nuovo allenatore presentato questa mattina, un entusiasmo pazzesco ad Avellino, bello l'entusiasmo dei tifosi, e entusiasmo anche alla Juve Stabia a Castellammare, dove c'è il nuovo presidente Alfredo Guerri. Prima ci tengo in 10 secondi a rispondere a un ascoltatore, Gennaro La Fuorigotta. Walter, ti faccio una domanda semplice, con tutta onestà: se fossi stato tu a decidere l'allenatore del Napoli, avresti scelto Allegri o Italiano? Allora, io non ho nulla contro Italiano, anzi lo stimo molto, per giunta siamo nati lo stesso giorno, pensa un po', e mi piace molto il suo calcio, ma dovendo scegliere io senza dubbio avrei scelto Allegri per esperienza, per mentalità, per attitudini alle grandi piazze, alle pressioni, per la voglia di rivalsa che avrà dopo la stagione e soprattutto anche guardando a quello che è l'organico del Napoli. A proposito di scelte dell'allenatore, l'Avellino ha scelto Alessandro Nesta per la prossima stagione, è un campione del mondo, esperienze tante anche per lui, anche in A. Presidente D'Agostino e il direttore Aiello hanno valutato vari allenatori, ma poi la scelta è stata chiara, netta. Alessandro Nesta, il perché lo voglio chiedere, così ci occupiamo dell'Avellino, al direttore Mario Aiello. Innanzitutto buon pomeriggio e complimenti, direttore. Ciao direttore.
6: Buon pomeriggio Walter, grazie. Ciao. Grazie e saluti a tutti.
5: E quali sono le motivazioni principali che hanno indotto sia te sia ovviamente il presidente D'Agostino poi a puntare dritto su Alessandro Nesta?
6: Ma diciamo che ci sono state innanzitutto chiaramente delle motivazioni cui ci siamo piaciute a vicenda, sotto gli aspetti tecnici sul trovare a fare un calcio propositivo, no? Portare avanti questo progetto, diciamo, legato a discorsi di qualità, di fare qualcosa di diverso da quello che oggi fa un po' la categoria, dove c'è un modo di interpretare il gioco molto simile, molto omologato, quasi 18 squadre su 20 giocano 3-5-2, non che io ripudi questo modo, però penso che ognuno debba avere la sua identità. Ecco che ci siamo subito piaciuti per questo motivo, portare l'idea di un calcio con la difesa 4-4-3 e poi fantasia, che è quello che poi abbiamo fatto anche quest'anno. Poi questi sono gli aspetti tecnico-tattici. Poi quello che ci ha colpito personalmente e poi al presidente è che, a fronte di un personaggio, di uno spessore chiaramente di livello internazionale, si nasconde un uomo molto umile che abbinava poi a tutto questo una gran voglia di ritornare e di prendersi poi i palcoscenici facendo un determinato tipo di percorso. Ecco, tutti questi elementi ci hanno portato a scegliere lui.
5: A proposito poi Nesta, perché mi ricollega una notizia dell'ultima ora, Nesta è stato anche allenatore del Monza, a sorpresa Bianco lascia il Monza, aspetta il Pisa, dovrebbe ripartire quindi da Pisa, si libera un'altra panchina in Serie A. Il grande sogno del Monza è riportare Raffaele Palladino su quella panchina. Sulla scia di Nesta, no? Perché sto notando, una cosa bella sono quelli che sono i ragazzi di Lippi, ricordando che grosso, ovviamente c'è De Rossi al Genoa, c'è Grosso appena approdato alla Fiorentina, c'è Gattuso appena approdato alla Lazio e c'è Nesta che riparte da voi. Insomma, sti ragazzi Lippi si fanno rispettare, sono bravi.
6: Sì, hai fatto una riflessione che poi è stata anche la nostra. Abbiamo notato che un po' quelli lì di quel mondiale, molti di loro hanno fatto un bel percorso in termini di carriera di allenatori, probabilmente anche perché avranno avuto da giocatori tutta una serie di indottrinamenti che li hanno poi portati a pensare anche da allenatore. E niente, io l'augurio che posso fare ad Alessandro Nesta è proprio quello di fare il percorso che sta facendo già qualche suo ex compagno di squadra a livello di Serie A e di farlo attraverso, ci auguriamo, attraverso Avellino, no?
5: Ecco, questo è l'obiettivo. Ha firmato un biennale, io vi faccio ascoltare proprio le primissime dichiarazioni di Alessandro Nesta in conferenza stampa. Ci sono al suo fianco sia il direttore Aiello che è in diretta con noi, Mario Aiello, sia il presidente D'Agostino. E c'è una frase che mi ha colpito in Nesta, ascoltiamola insieme.
7: Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la famiglia D'Agostino che ha voluto che fossi qui, al direttore Aiello che mi ha chiamato e subito mi ha trasmesso una cosa positiva. Io ho avuto un colloquio anch'io, come tutti, il calcio, sai, tutti parlano con tutti. Ho avuto l'impressione di un club che vuole fare alcune cose, vuole crescere, che vuole ambizione. Altri colloqui non mi hanno trasmesso la stessa cosa, perciò ho deciso di venire qua. Tutto qua, non c'è niente di più o di meno. Poi volevo fare qualsiasi domanda, poi ci conosceremo, non sono permaloso. Se volete parlare, parliamo di tutto, potete chiedere quello che volete, chiaramente risponderò a modo mio, sempre con educazione, e perciò dai, ci conosceremo e andremo d'accordo, spero.
5: Tra l'altro tra i ragazzi Marcello Lippi, a giusta ragione un nostro ascoltatore mi ricorda che c'è Fabio Cannavaro che guiderà la nazionale dell'Uzbekistan ai mondiali. Mario Aiello, mi colpisce anche l'ambizione, contratto biennale per Alessandro Nesta. È chiaro che in questo biennio siccome conosco la tua ambizione, quella del presidente D'Agostino, e ho visto l'entusiasmo quando è arrivato Nesta oggi in conferenza, c'è una tifoseria appassionata, e immagino che sia un progetto che guarda lontano, no Mario?
6: Sì, questo sicuramente, diciamo che noi siamo, questo era il nostro primo anno di B, abbiamo sicuramente fatto un buon campionato, abbiamo posto delle basi, è ovvio che noi vogliamo sicuramente ambire nel tempo a lottare per cose importanti, però riteniamo giusto doverlo fare per gradi, perché
5: ci sono degli step, hai ragione, ci sono degli step,
6: non solo tecnici legati alla qualità della squadra, ma per quanto riguarda proprio l'organizzazione, le strutture, sono tutte cose che la società sta portando avanti in maniera concreta, ed è chiaro che quando avrai tutta una serie di basi anche sotto questo aspetto, nel momento in cui ci vai a puntare magari ci riesci, c'è pure quell'opportunità di poterci rimanere eventualmente, no? Nella categoria superiore, dove oggi purtroppo molte squadre fanno la spola, no? Salgono in A e poi subito riscendono in B, ecco, a noi questo non piacerebbe farlo, piacerebbe quindi consolidare bene e poi provare a salire per restarci.
5: Ah, guarda, io innanzitutto voglio fare i complimenti a Mario Aiello e poi lo dico, ma lo dico proprio pubblicamente, farò un tifo sfegatato l'anno prossimo per l'Avellino, per il Benevento che torna in B, tra l'altro presidente Vingorito, come D'Agostino, è un ambizioso, ha già conosciuto la Serie A due volte e dentro di sé, lo conosco bene, c'ha il desiderio di tornare in Serie A. Ripartiranno da Floro Flores e da un dirigente altrettanto bravo come Mario Aiello, che è bravissimo, come Marcello Carli, e adesso c'è da capire la nuova società, e d'altronde l'ha rilevata oggi Alfredo Guerri, la Juve Stabia, con Abate che va al Torino, col direttore che anche cambierà squadra e destinato al Sud Tirol, a chi si affideranno, ma insomma vogliamo una Campania Felix che torni in Serie A insieme al Napoli, Mario, eh?
6: Sì, sì, su queste cose qui mi trovi su una porta aperta, io quante più squadre campane, più squadre del sud ci sono, più sono felice, perché chiaramente il calcio da noi viene vissuto, sappiamo bene, non solo con un discorso professionale, mettiamo dentro anche anima, cuore, molto spesso le squadre sono legate ai territori, quindi i tifosi non rappresentano solo la squadra, rappresentano proprio un territorio che si muove, ed ecco, quante più ce ne sono delle nostre parti, più sono felice, e fra altre cose possiamo fare delle trasferte pure più brevi, no?
5: Eh beh, certo, ma poi insomma sarebbe fantastico l'Avellino, per chi ha la mia età noi ce lo ricordiamo, l'Avellino in Serie A, ragazzi, era bellissimo, cioè veramente andare al Partenio per qualunque squadra di Serie A era tosta, anche perché lì presidente Sibilia era un ambizioso, aveva Pierpaolo Marino in società, gli anni di Vinicio, gli anni di in cui giocavano Colomba, Favero, e poi c'era Vignola, cioè era Tacconi in porta, era Barbadillo, Diaz, cioè comunque era un Avellino bello tosto, eh? Quindi Mario, buon lavoro e complimentissimi, bravissimo direttore.
6: Grazie di cuore e un abbraccio a tutti e bocca al lupo per tutto.
5: Grazie a Mario Aiello, direttore dell'Avellino. E detto questo, però, torniamo al telefono perché dobbiamo parlare ancora di Napoli. E per parlare di Napoli ci raggiunge Gianluca Vigliotti, l'uomo che apre le danze al mattino nel suo bar dello sport, che è iperfrequentato, e quindi lo voglio salutare. Buon pomeriggio, caro Gianluca.
8: Eccoci Walter, buongiorno.
5: Abbiamo ricordato di come Manna e Allegri dovranno fare un grande lavoro, perché dovranno valutare tanti calciatori che torneranno dai rispettivi prestiti, 13 nella fattispecie, e in attacco, dove già ci sono per esempio Højlund e Lukaku, tornano Lucca, che dire, Ambrosino, laddove c'è Allison torna anche Lang, però tornano anche Lindstrom e Ngonge, e poi tornano Folorunscio e Cajuste, e poi tornerà Zerbin, e poi due giovani, Asa e Rao. Credo, Gianluca, che gli osservati speciali innanzitutto saranno 4: Luca Lang, Marianucci e Rafa Marin.
8: Questi innanzitutto, lo sottolineavamo anche nelle nostre varie riunioni, il lavoro credo che sia questa volta particolarmente massacrante, cioè non è semplice, perché non stiamo parlando poi diciamo così, con tutto il rispetto, di giocatori di seconda fascia, terza fascia, insomma, gente come Fonoruscio ha giocato in Serie A con il Cagliari, gente come Ngonge comunque è andato a giocare nel Torino, così come Marianucci, no? Lang ha giocato nel Galatasaray, Zerbin ha fatto il campionato di Serie A con la Cremonese.
5: Lo stesso Luca in Premier al Nottingham, poi il Nottingham oggi ha detto che non lo riscatta.
8: Esatto, tutti i giocatori, tutti quelli che tu hai elencato, gli altri ovviamente nei campionati stranieri come Lindstrom, con lo stesso Kajust, cioè sono tutti giocatori dove hanno, devi metterti anche nei panni loro, al di là dell'aspetto contrattuale, hanno l'aspettativa di poter essere utili alla rosa. E quindi parlando di un coefficiente di difficoltà nella valutazione sia di Mann che di Allegri, non facilissimo, perché poi tu...
5: Poi sono tanti, Gianluca, 13.
8: Sono tantissimi. Io immagino, avendo vissuto per qualche anno queste situazioni nell'inizio della stagione, nel pre-stagione, la pre-season, che cosa succede? Che impazziscono soprattutto i direttori sportivi, vedi Manna, e anche i poveri segretari generali delle varie società, perché si bisogna fare le convocazioni, il ritiro, e se tu scegli di non portarti nel ritiro poi devi comunque sistemare gli allenamenti a
5: terzo turno. Però va detto che comunque il ritiro, per esempio, 5 calciatori almeno nella prima fase a Di Maro, quelli del mondiale non ci saranno. Sto ancora un attimo sui 13 che tornano. Per entrare nella testa di un allenatore, cioè che tipo di valutazione farà? Anche perché, ragazzi, qui bisogna essere molto onesti, ovviamente De Laurentiis ha un desiderio, cioè di non depauperare investimenti che ha fatto, perché la società sportiva Calcio Napoli su Luca ha messo 35 milioni, su Nualang 25, su Rafa Marin 15, su un Gong 18, vabbè, meglio che non ne parliamo in Gong. Allora, andiamo da un allenatore. Massimo Rastelli, caro mister, come stai?
9: Ciao Walter, buon pomeriggio.
5: Ti faccio salutare dal mio caro amico Vigliotti. L'hai sentito,
9: grande Gianluca.
5: Facciamo così, la prima domanda a Rastelli la fa Vigliotti, vai Gianluca.
8: Va Massimo, un grande abbraccio.
9: Facile, domanda facile.
5: Facile, non mi mettere in difficoltà Rastelli.
8: Stavo parlando proprio degli allenatori e del lavoro che deve fare la società nella prestagione tra le convocazioni e il ritiro e le valutazioni del ritiro. Ma voglio dire, è per un allenatore come te avere 378 giocatori in ritiro, voglio dire, non credo che sia un aspetto facile. Come poi li gestisci? Come fai a fare la valutazione? Che poi nella prima parte del ritiro ovviamente c'è più l'aspetto atletico, anche quello tecnico, anche se adesso sono cambiate tante cose. Cioè il lavoro diventa davvero difficile con un coefficiente molto alto di difficoltà.
9: Sì, questo è vero Gianluca, tu lo sai, comunque l'hai vissuto anche tu queste situazioni dall'interno, e lì poi deve essere un attimino bravo l'allenatore a organizzare nel miglior modo possibile il lavoro e nello stesso tempo valutare chi magari inizialmente diciamo non fa parte del progetto, perché poi è capitato tantissime volte che magari i giocatori che inizialmente non rientravano nei piani e poi comunque hanno fatto il ritiro con la squadra, si sono messi magari all'attenzione dell'allenatore e l'allenatore magari a quel punto ha detto no, questo guarda, secondo me lo possiamo tenere, cambiano magari certi giudizi e magari dei giocatori che pensavi di voler dar via magari te li ritrovi ad essere dei punti di forza della nuova stagione. L'altro aspetto importante da prendere in considerazione è ovviamente l'aspetto fisico, nel senso che sia quelli che arrivano dal mondiale che poi piano piano devono essere integrati, devono cercare poi di raggiungere una condizione omogenea rispetto agli altri che sono partiti dal ritiro, e quello naturalmente sarà il lavoro di staff insieme a tutti i preparatori che ci possono essere in squadra per dare all'allenatore le migliori informazioni possibili per rendere omogenea una condizione e piano piano avere tutti a disposizione al top della forma fisica.
5: È evidente che noi stiamo parlando dei 13 perché sono tutti e 13 che tornano, però Massimo è evidente che le attenzioni le attenzioni andranno su Luca, tra l'altro l'ho detto, lo voglio ribadire, lo stima moltissimo Allegri, quindi Luca verrà valutato con la massima attenzione, e su Nualang che è un po' il pupillo del presidente, poi Manna si fida molto, con Conte non si sono presi. Poi secondo me andrà valutato anche Beukema, perché certo per quanto l'hanno pagato non è che abbia reso, cioè non è un investimento che ti ha reso per i 35 investiti. Detto questo, è chiaro che Luca e Nualang, Massimo, saranno quelli proprio gli indiziati speciali, li voglio definire, no?
9: Sì, magari con un altro allenatore possono riavere delle motivazioni diverse, no? Lo stesso allenatore magari può trovare la chiave giusta per entrare nella testa di questi ragazzi e quindi riuscire ad ottenere magari quello che Antonio Conte non è riuscito ad ottenere. Magari quell'esperienza di 6 mesi a Napoli gli possa essere servito comunque per capire tante cose, quindi magari ritornano con una testa diversa. Sono tanti gli aspetti che comunque bisogna prendere in considerazione e fortunatamente ci sono quei 40-45 giorni di lavoro prima dell'inizio del campionato che possa permettere ad Allegri di valutare tutte queste cose.
5: Gianluca Vigliotti, io sto nominando sempre i 13, però ce n'è un 14esimo di cui devo dire si parla poco, perché tutti siamo portati a dire torna Neres, c'è Vergara, c'è Politano, c'è Alisson, torna Lang, poi parliamo di Højlund, poi parliamo di Lukaku e ovviamente di Lucca. Però io voglio fare una domanda a Gianluca Vigliotti. E Giovane? Perché qua di Giovane 20 milioni non ne sta parlando nessuno. È ovvio che Allegri valuterà anche lui e l'effettiva utilità barra d'utilità di Giovane e se farà parte del proprio, perché poi anche che giochi col 4-3, se tieni Noah Lang a destra nei 3, se addirittura paradossalmente ti tieni sia Lukaku sia Lucca e sia Højlund, cioè Giovane non gioca mai nella vita, non c'è spazio né da qua né da là né al centro, e allora non mi spiegherei perché altri 20 milioni investiti su chi magari poi l'allenatore che sta per arrivare. Tu che ne pensi, Giovane Vigliotti?
8: Allora, a me piace molto, io l'ho sempre
5: anche
8: detto,
5: a me, anche a me.
8: È un giocatore che nella

raccontare tu di me. Pane fresco.